above, far off, a bird, a plane, a top, very high.

0: a moon, a drink, a bed, too late, tonight.
1: Game over.
2: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: È qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì. Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
5: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
4: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
5: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Welcome a Radio Show.
7: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tigullio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out and ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Ticuglio. Buon ascolto.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
6: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
7: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
6: Radio Tiguglio, una radio per amici.
7: H24.
8: Nome
9: Alex.
8: Cognome
9: sì.
8: Che fai?
9: Provo a fare lo speaker.
8: E dove?
9: Qui su Radio Tiguglio.
8: È il programma?
9: Troppo forte.
8: E quando va in onda?
9: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
8: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
10: Troppo forti.
2: Con Alex De Sì.
11: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuli.

Oddio mi hai stasera. Quanti me ne dai, bambino? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più avere. Ti ho pensato, sai, stasera. Ti ho pensato a tutto.

tirani hai stasera? Sai che non so, oh mio, forse soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità

Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
3: Nome
4: Alex,
3: cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigulio Web.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglia, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglia Activity, con te sempre.

E non sentire il tempo è un suono sempre nuovo.

ogni impresa io sarò presente, in ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: sorridi. Io non mi muovo da qui.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Welcome a Radio Show.
7: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
8: New Time Music.
9: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
10: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
11: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
12: Radio Tiguglio Web presenta
13: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
14: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole. Sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni. Oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche. L'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica. Sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta. Non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro. Potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni quando potete evadere dalla routine. È sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:31.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: Il Buongiorno con Emanuel. Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
5: Italia da gustare. Un lungo viaggio a 5 sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.

0: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.
0: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend

È il comandante che vi parla, quello vero? Sono qua. Buongiorno, benvenuti su questo aeromobile straordinario. È l'unico programma radiofonico in tutto il mondo che non è un programma radiofonico. Sì, devo dirlo. È soltanto un viaggio bellissimo, un volo straordinario, l'unico, indimenticabile. E come si dice pure, c'è praticamente che non se ne può trovare uno uguale, uno simile, originale, il Buongiorno con Emmanuel. Che bello, che bello. Ogni volta per me è una grande emozione. Poi io mi domando, ma regia, scusami Angelo, ma dove li vai a pescare questi brani fantastici? Cioè, dedicati esclusivamente per me, ma che emozione. Che bello, che bello. C'è una regia, c'è una parte tecnica che dedicano il loro tempo, la loro vita soltanto per questo. Esagerato, un pochetto, dai. Almeno ci risparmiamo qualcosa sulle fatture, dai. Allora, benvenuti, abbiamo anche un contatto telefonico. Pensa a te come la tecnologia ci dà una mano. Volete il numero? Ma certo, prendete nota. 331-82-80-843. 331-82-80-843. Questo è il numerino dove voi, magari, potete inviare il vostro vocale, il vostro audio. Sarebbe meraviglioso, bellissimo, che bello. Oppure un messaggino di testo, qualsiasi cosa. Noi raccoglieremo i vostri messaggi e li manderemo in onda qui al Buongiorno con Emmanuel.

Red Pink con Dan Soleil, Miss You. Che bella musica oggi, direi di definirla risveglio musicale, perché ci vuole, tra un caffè, tra insomma un cuscino e l'altro, uno si sveglia. To, il buongiorno con Emmanuel. Ci troviamo su un aereo così, senza nemmeno vestirmi, così in pigiama. Che bello. Tutto questo ovviamente perché non è un programma, bensì un sogno. Esatto, state sognando, state viaggiando. Socchiudete gli occhi se li avete ancora aperti. No? Qualcuno dice di no, non ce l'ha. Ce l'ha impacchiati come le patate. Per i calabresi che si capisce cosa voglio dire. Allora, vabbè, questo poi ne parleremo durante le ricette magari. Allora, dicevo appunto questo volo straordinario, anche oggi insieme per quelli che... per la primissima volta, c'è sempre uno su un milione, insomma, per la prima volta si sintonizza e ascolta To, il buongiorno con Emmanuel. Cos'è sta roba? Vediamo un po'. Ah sì, ok. Dunque, tanta bella musica, questo è chiaro, perché la radio, la missione della radio appunto è farvi viaggiare, no? Dei ricordi soprattutto, che anche certe volte ce la metto tutta per fare questo. E non è semplice. Abbiamo tante rubriche come l'angolo dedicato al cinema con il nostro Luigi da Napoli. Noi appunto siamo su questo volo, noi faremo un atterraggio veloce a Napoli, poi ci sposteremo e andiamo verso la Sardegna. Sì, verso la Sardegna, eccola. Lì abbiamo Valnea Tricoli con l'oroscopo della settimana. Si prosegue ancora volando. Tu guarda caso, siamo su Roma e lì abbiamo Rita Monastero con le ricette della settimana dedicata alla farina, tutto quello che insomma tanti di noi vogliono sapere, perché lei è appunto una docente di cucina, mica noccioline ragazzi. E sorvoliamo, tovai, normale, dovrebbe essere a Milano, poi ci comunica, certe volte si trova anche altrove. Il nostro Dario Bordè da Milano, appunto, diciamo la base. 24 ore news ragazzi, questa è una rivista da non perdere, andate a guardare 24orenews.it e capite di cosa si tratta. Qui l'Italia che lavora, l'Italia che produce, l'Italia bella. Che bello ragazzi. Grazie a Dario Bordè, il nostro direttore di questa meravigliosa, ma che dico, stupenda, ma che dico, straordinaria rivista. 24orenews.it. E poi si conclude con la moda. Abbiamo Anna, fiore come il fiore proprio, la margherita, che ci piace tanto la margherita. Con la moda, con lo stilista della settimana. Detto questo, a proposito di fiori, l'isola delle rose, sì, lui, quello che insomma ha spazzato via un po' sul palco, Blanco.

Andrew, perdonami, featuring Name Ezza, questo è un pezzo famosissimo, chi non conosce, un brano di Tiziano Ferro in questa versione. Niente male, il Buongiorno con Emanuele, incominciato da pochi minuti, non vi siete persi più di tanto, soltanto qualche brano musicale e qualche abbiamo fatto nulla, niente, abbiamo soltanto ricordato cos'è accadrà durante queste tre ore insieme del Buongiorno, di questo volo meraviglioso, il volo più sicuro, più garantito al mondo. Non potrà accadere nulla, perché con noi, con questo volo, non potrà accadere nulla, assolutamente, straordinario, cioè potete dormire come se sonni tranquilli, cioè, o meglio, no, non proprio, perché sennò altrimenti che facciamo? Tutti che dormono, no? Infatti ce la metto tutta per non farvi dormire, con della bella musica. Potete richiederla, ripeto e ricordo ancora, il 331 82 80 843, oppure potete scrivere alla vostra radio preferita, che è quella che state ascoltando. A proposito di questo, grazie davvero di cuore a tutti coloro che hanno veramente il coraggio di mandare in onda questo Buongiorno con Emanuele, che mi sopportano e mi supportano anche. Grazie agli editori, grazie ai tecnici, che sono quelli che insomma fondamentali, no? Come il mio tecnico per esempio, che insomma senza di questi signori qui non si fa nulla. Sì. Solo le hostess che hanno, cioè, ci portano il caffè, ma più di tanto, insomma, si ferma lì la cosa. Va bene, andiamo avanti con la musica, presto che tardi. Lo so, non è sabato, però un pezzo dal titolo Sabato sera, niente male. Calma, ragazzi, è lui, cioè Calma è il cantante.

Palma con Sabato Sera. A proposito di Sabato Sera, so che ormai, insomma, mandare un messaggio del genere ormai lo fanno quasi in tanti, però vorrei ricordarvi, mi raccomando ragazzi, giovani, che avete oggi la possibilità di avere grosse macchine, cioè grossi motori, molti cavalli sotto il sedile della macchina, appunto, dell'automobile. Una volta si andava in giro con le piccole 500, quelle vecchie, insomma, piccoline, vecchie, nel senso che oggi averne una magari, e appunto, cioè, non è che si aveva tanto la possibilità di correre, perché non c'era quel... Oggi invece, con delle macchinone, grazie ai papà, ovviamente, perché un ragazzo di 18, 19, 20 anni non potrebbe avere una macchina del genere, insomma, a parte che il curriculum nemmeno lo permette, no? Giusto? Ok, allora, quindi mi raccomando, quando si va in discoteca, quando si rientra, non fate i test, non fate le prove, perché si è stanchi, e poi è sempre un rischio, anche se non si è stanchi, lo stesso è un rischio, cioè si tende un po' a premere facilmente il gas, le nostre strade che non sono quelle che, insomma, dovrebbero essere, e quindi anche quelle sono dannatamente la causa anche di molte cose, intendiamoci, anche quelle. Va bene, detto questo, la mia banda suona il rock qui dietro le quinte, e infatti io vorrei farvela sentire. Che ne dite? Grazie a Ivano Fossati, che nel lontano 1979, io facevo già da qualche annetto già radio, pensate, la ricordo come se fosse ieri, cioè, proprio me la sento, me la vedo con il disco in vinile che gira. Tutto questo grazie alla nostra Gemma Campora, che lei mi segue sempre, la mia ombra. Un bacione, un abbraccio, Gemma. Oh, la vuole dedicare a tutti voi, mi raccomando, non distraetevi, sì, anche a te, girati un attimo, sì, proprio tu, esatto, non fare finta di nulla adesso, ecco, vedi, si fa anche rossa, vabbè. E a me anche, grazie Gemma, ovviamente, per il pensiero, e naturalmente ringraziamo tutti i bimbi che sono all'ascolto.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Grazie per la linea, eccoci qua. Buongiornissimo Luigi, insieme a lui andiamo a fare questo viaggio anche per questa settimana sul verso il grande schermo, insomma andiamo a vedere cosa il cinema ci regala. Grazie a Luigi che ci dà le news, prego.
2: Buongiorno Mario, siamo proprio in questo momento di magia, mettiamola così, ma
1: sì, esatto.
2: Partiamo con un thriller che so che te piacciono tanto.
1: Tanto, sì, sì, è vero.
2: Il film si chiama Missing, praticamente c'è una ragazza, June, che piange ancora la morte da poco del padre ed è un po' arrabbiata con la mamma che dopo un po' si è fidanzata con un certo Ken e decide di fare un viaggio in Colombia. Lei resterà a casa e questo è un film dedicato sia al thriller ma anche un po' come internet interior potrebbe aiutare. Invece di a volte di vedere sempre che possa fare del male, mettiamola un po' così, perché praticamente la mamma andrà in Colombia e quando lei va andrà a prenderla all'aeroporto non tornerà, non rientra e praticamente sparisce la mamma e questo compagno, lei che non può viaggiare in quel momento, tramite i social farà una denuncia ai consolati americani che per, non avendo giurisdizione in Colombia, un momento di lapsus, non possono iniziare delle indagini senza un reato principale, mettiamola un po' così. Allora lei tramite i social riesce a contattare una persona che si trova in Colombia, si farà dare dei filmati di un bar dove è stata vista per l'ultima volta la mamma. Da lì scoprirà che il compagno attuale della mamma non era una persona del tutto sincera, ovvero un criminale ricercato in tutto il mondo. Da lì si crederà che anche la mamma sia una criminale che abbia un nome diverso e ci sarà tutta una ricerca continua dall'America in Colombia per ritrovare questa persona, questa mamma che è sparita, ma tramite i social che molto spesso vengono demonizzati perché si dice che si può sempre nascondere qualcuno di qualcosa di brutto. In questo film si nota un po' invece la parte inversa, come invece possono aiutare. Un film che non ha

0: tante pretese, si può dire quasi un B-movie, però molto piacevole da vedere, un film con molti momenti di suspense, un classico thriller da vedere, care Manuel, te sì. Lo consiglio, Missing praticamente. Poi passiamo a un film ancora molto, molto serio, ha una argomentazione veramente seria, il film si chiama Woman Talking, il diritto di scegliere, praticamente si parla un po' di femminismo ma in senso molto duro, perché praticamente questo film di Sarah Polley parla di congrete religiose di un periodo molto buio dell'umanità, dove le donne venivano trattate quasi più come animali che come esseri umani, che gli uomini potevano abusare di loro tranquillamente come se non fosse nulla di male, e se loro si lamentavano venivano cacciate da questa società e sarebbero state messe poi al margine, si dovevano venire abbandonate a se stesse. Ma a un certo punto un gruppo di donne stufe di questo essere trattato come veramente degli animali inizieranno a combattere, infatti sono delle frasi molto forti all'interno del film dove loro stufe di questo dicono dobbiamo reagire, non può essere che si deve essere trattato in questo modo. Un film che è ispirato anche ad una storia vera, nel film tante cose non sono state messe, ma ovviamente queste ragazze venivano addirittura anestetizzate con anestetico per animali e poi abusate per giorni, perché l'uomo poteva farlo tranquillamente in questo culto religioso, quasi come se fosse nel 1800. È un film dove praticamente risulta ancora questa disparità fra uomo e donna, questo continuo far male e non rispettare le donne. Un film che è uscito in un periodo poi anche in questo mese che è stato proprio
1: sì, il anche
0: la festa delle donne,
1: esatto, sì.
0: È un film molto bello da vedere, anche se può sembrare molto femminista il film, però non è un manifesto contro l'uomo, ma fa capire veramente cosa hanno dovuto, esatto, subire negli, certo, anni, certo, e cosa ancora devono
1: ancora
0: subire,
1: oggi.
0: Perché non è detto,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è tutto finito, hanno avuto quello, no, siamo ancora, perché se ne andiamo a notare in effetti siamo ancora, sì, in quel periodo. Questo film è stato candidato a 2 premi Oscar, chi lo sa, alla notte degli Oscar,
1: certo,
0: si potrà anche vincere qualcosa, e questi sono i due film,
1: certo,
0: che
1: certo, davvero.
0: Ricordo i titoli,
1: sì,
0: questo qui è Woman Talking, la libertà di scegliere, e l'altro è Missing, per vedere.
1: Due film diversi però molto molto interessanti, cioè uno come si dice più bello dell'altro, poi sono anche gusti, cioè gente che quindi si accontenta. Una settimana ricca, direi, Luigi, davvero ricca,
0: esatto,
1: da poter scegliere, assolutamente sì. Grazie al nostro Luigi che ci dà queste news, se non ci fossero dovevamo inventare, cioè. Comunque ricordiamo che l'aspettiamo anche al Buonasera con Emanuel con i momenti paranormali, e naturalmente a proposito, se vuoi leggermente accennare per il Buonasera con Emanuel, giusto così curiosità,
0: certo,
1: così che...
0: Allora, questa sera andiamo a vedere dei video che stanno girando un po' in rete, che sono sotto controllo, cioè stanno controllando se il video è vero o non sono veri, perché praticamente in alcuni video si vedono apparire degli uomini all'improvviso, delle donne all'improvviso, da punti dove 2 secondi prima non c'era nulla, e 2 secondi dopo c'è una persona. Allora stanno vedendo se sono video che sono stati modificati tramite
1: mi sa che ritorniamo nel, ne abbiamo diverse volte parlato, ne hai diversamente parlato, cioè come se venisse da quei viaggi nel tempo, no? Siamo da una parte,
0: sì, ho del tempo addirittura come si dice, i due mondi che si uniscono. Perché praticamente c'è giusto un piccolo anticipo, c'è un video dove si vede un camion che passa dove non c'è nessuno, passa
1: e poi
0: il camion,
1: appare,
0: il
1: sì, l'ho visto quello, sì, l'ho visto,
0: esatto,
1: qui,
0: e
1: sì,
0: cosa molto strana, questi video sono sotto varie
1: studi, si stanno lavorando,
0: però ancora non si è riusciti a capire se è stato modificato o no questi video,
1: questo video,
0: perciò ci sarà da
1: certo
0: da
1: e lì insomma speriamo di avere una conferma, nel senso che in assoluto, sai, normale si lascia sempre un po' sospeso, no? Quando non c'è una risposta di dire guarda è stato un falso, invece non ti dicono nemmeno che è un vero, cioè nel senso che hanno un po' di,
0: esatto,
1: si ha un po' di timore,
0: diciamo,
1: no?
0: Che si divertono un po' di più così,
1: esatto,
0: sempre,
1: esatto,
0: con quel dubbio
1: che
0: vero,
1: rimane, che rimane, certo, certo. Va bene Luigi, ti aspettiamo quindi al Buonasera con Emanuel, ovviamente fra 7 giorni stesso posto con l'angolo dedicato al cinema. Ciao Luigi, a te ti lascio,
0: ciao
1: la tua Napoli, un abbraccio, ciao ciao
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.

Quanta grinta, quanta grinta. Grande Bruce Springsteen con Dancing in the Dark, conosciuto anche come il boss, The Boss. E io mi sono chiesto, ma come mai questo boss? Quanti di voi non sanno, o magari nemmeno se l'hanno chiesto, come se fosse scontato che uno si chiamasse The Boss? Ce l'hanno chiamato così perché lui era quello che si occupava di tutto per quanto riguarda appunto insomma tutta la situazione musicale, tutto il gruppo, tutti i ragazzi. Cioè era tutto quello che faceva lui, praticamente organizzava, distribuiva, incoraggiava, anche la parte finanziaria e tutto di più. Quindi chiaramente il capo, il boss, The Boss, che bello. Bruce Springsteen, che bel pezzo questo, Dancing in the Dark, intramontabile. Oh, giunge, niente, non giunge nulla, perché so benissimo che il nostro Salvatore Fabiano è sempre sintonizzato, sempre, mi sa anche lui è la mia ombra, ed è un'ombra piacevole ovviamente. Ciao Salvatore, che bello però, ci segue sempre, ci manda anche l'immagine dove dice guarda io vi sto ascoltando. E come si fa a non salutarlo? Salvatore, ma stiamo scherzando? Dammi la mano? Ok, perfetto. Un abbraccio e un salutone grande grande alla Rossella, la compagna del nostro Salvatore, compagna di vita. Si dice moglie, però è bello quando dice la compagna, perché nel senso che è sempre al fianco, no? Ok, e so che a lei piace anche Fiorella Mannoia. Magari facciamo una cosa, facciamo un duetto, ragazzi. Fiorella Mannoia e Tiziano Ferro, che ne dite, eh?

0: Ella Henderson con questo Rest, bellissimo pezzo. Tutto questo in questo che non è un programma radiofonico, l'unico programma che non è un programma radiofonico. No, è un viaggio, un viaggio esatto, un viaggio volatile. Cioè, volatile nel senso che appunto, stiamo viaggiando in aereo. C'è qualcosa di straordinario, ragazzi.
1: 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
2: She's building up and you can see the fire.
1: 1, 0.
2: Coming out.
1: We have commit.
2: We have liftoff.
1: We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
3: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
4: That fire flame, 7.5 million pounds. They're on their way.
5: Le stelle ti parlano. Le stelle ti parlano.
6: Quello che dormi, giovedì, non si varieti, sanitari, scoprendi, pesci. Acquari, Capricorno.
7: Buongiorno da Astrobal e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, la passione non mancherà, così come quei gesti gentili e romantici suggeriti da Venere nel segno. Le giornate accanto alla persona amata saranno ottime e ancora di più le notti. Lavoro, potrete cogliere alcune opportunità lavorative che potrebbero in futuro essere la vostra fortuna. Cambio di mansione o miglioramento dovranno essere prese in grandissima considerazione. Toro, amore, settimana piacevole da trascorrere con la persona amata che si tradurrà in fantastica nel weekend, quando Venere entrerà nel vostro segno regalandovi momenti romantici e degni di essere vissuti. Lavoro, nuove idee da mettere in pratica non mancheranno, così come non mancheranno il plauso dei superiori o collaboratori per il vostro impegno e buona volontà.

lavoro, Mercurio e Sole contrari vi faranno guardare altrove e ciò potrebbe farvi perdere quella poca concentrazione che avete e non finire i compiti che vi erano stati assegnati. Cancro, amore, ancora qualche giorno di maretta, poi il cielo tornerà a risplendere anche sulla vostra vita affettiva. Venere in Toro vi illuminerà di romanticismo.

decollava. Leone, amore, Marte e Venere continuano a sostenere la vita affettiva, regalandovi romanticismo ed eros al punto giusto. Lavoro, le vostre idee innovative coinvolgeranno superiori e collaboratori a tal punto che vi seguiranno senza fiatare nelle vostre avventure lavorative. Vergine, amore, ancora qualche dissonanza da affrontare, ma senza grosse discussioni, visto che Mercurio è in opposizione. Sarebbe meglio una cenetta romantica, magari a fine settimana, quando finalmente Venere entrerà in Toro a proteggere il vostro amore. Lavoro, sarà il caso di volare basso questa settimana, in attesa di momenti più propizi che stanno per arrivare. Bilancia, amore, il vostro cuore si accorderà con quello della persona amata a fine settimana, ossia quando Venere non si opporrà più ai vostri sentimenti. Lavoro, anche se presi da eventi improvvisi e non sempre piacevoli, sarete in grado di rispondere con soluzioni radicali e innovative. Scorpione, amore, la comunicativa sarà ottima con il padre, al quale potreste confidare anche i vostri più reconditi segreti del cuore. Se lo farete

successo. Saturno ora non vi è più nemico, anzi ora vi guarda con razionalità e concretezza, rendendovi più sicuri di voi stessi. Sagittario, amore, Venere continua a guardarvi benevola, rendendo la vostra vita sentimentale un vero piacere. Vi renderete conto che il partner è al primo posto nelle vostre priorità. Lavoro, la lucidità mentale non brillerà questa settimana. Mercurio ed ora anche Saturno vi guardano in cagnesco, rendendovi poco razionali e un tantino confusi. Attendete qualche altro giorno prima di presentare i vostri progetti a chi di dovere. Capricorno, amore, sensazioni contrastanti verso la persona amata durante

0: effetti dell'amore sono ancora a vostro favore e ciò significa che trascorrerete una settimana piacevole accanto alla persona amata. Lavoro. I vostri progetti vanno avanti spediti, rendendovi felici ed entusiasti di tale situazione. Ci saranno delle novità a livello professionale che non potrete evitare. Pesci, amore, avrete mille pensieri romantici e molto accoglienti verso la persona amata e ciò rafforzerà ancora di più il rapporto. Se ci sono dei problemi, affrontateli senza timori, vi comprenderete e sosterrete. Lavoro, sarete in grado di prendere velocemente le giuste decisioni per andare a parare a dei problemi che arriveranno improvvisi. Non vi spaventerà nulla. Ora con Saturno nel segno vi sentirete più saggi e razionali e i sogni campati in aria messi per il momento in un cassetto. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astrovalore.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 1974.

0: vedrete questi i loro consigli più giusti, mentre non ve l'aspettavate. Allora, diciamo, rifaccio il tutto. Quando aprite la mente e il cuore alle persone che vi stanno accanto, vedrete che i loro consigli vi saranno dettati con il cuore, ok? Per quanto riguarda il Toro, sarà un weekend fantastico, dovrete soltanto avere un po' di pazienza durante la settimana, poi il fine settimana veramente perché potrete vivere alla grande il vostro amore. Venere entra nel vostro segno, tanto per dirla. Per quanto riguarda i Gemelli, avete un livello energetico piuttosto basso, quindi sarà il caso di non sprecare le energie in eventuali inutili e a volte anche deleteri problemi. Prima di agire meditate bene su quello che vorreste fare. Per quanto riguarda il Cancro, cielo sempre più sereno e voi sempre più rilassati e felici. Sia in amore che nel lavoro finalmente potrete vedere dei risultati e gongolare alla grande. Per quanto riguarda il Leone, euforici come non mai, grazie ad alcuni pianeti che continuano ad emanare raggi benefici. È consigliabile comunque approfittare di questo momento molto favorevole per mettere in campo i vostri progetti. Per quanto riguarda Vergine, amici della Vergine, ancora un pochino di pazienza, qualche giorno di pazienza, proprio veramente, perché e poi anche per voi finalmente il cielo si rasserena, soprattutto a livello affettivo. Tornerete a gongolare come dei matti, sia in amore che nel lavoro. Diciamo che per il lavoro dovete attendere ancora un pochino, ma a fine settimana arriva veramente un'esplosione di romanticismo. Dovete solo attendere qualche giorno, okay. Per quanto riguarda la Bilancia, settimana altalenante, ma con il sostegno di Marte nulla vi abbatterà. Saprete affrontare il mondo intero, anche se avete Giove contrario, quindi abbiate fede, amici della Bilancia, perché questa settimana veramente saranno molto ma molto combattivi. Per quanto riguarda lo Scorpione, concreti e razionali, saprete affrontare in modo diverso il quotidiano, abbandonerete l'istinto per la razionalità e vi sentirete molto meglio che nel passato. Poi arriviamo al Sagittario. L'ottimismo non verrà abbandonato grazie a Giove, che invece a voi vi coccola. Forse non brillerete a livello mentale, ma non importa, perché saprete sempre comunque cavarvela egregiamente. Attendete ancora qualche giorno prima di discutere progetti importanti, perché avete Mercurio contrario. Per quanto riguarda il Capricorno, vita sociale al top, ma non solo. Il vostro impegno su vari fronti vi daranno molte soddisfazioni, amore e lavoro andranno alla grande. Voi dovete solo non perdere mai la pazienza. Acquario, novità in arrivo in diversi settori, Giove vi guarda malandrino preparandovi qualche bella sorpresa. Accettate i suoi doni e non ve ne pentirete. E infine arriviamo ai Pesci, razionalità e saggezza entreranno nella vostra vita, anzi sono già entrati e per un paio d'anni vi resteranno. Quindi Saturno nel segno vi inviterà ad abbandonare i sogni fantastici per sostituirli con quelli più realizzabili.
1: Bene, bene, benissimo. Certo, con i Pesci si conclude sempre. Ok, Val, ricordiamo www.astroval.it per chi ne volesse sapere di più, per i dettagli, per quelli dedicati, insomma, eccetera, eccetera. Pare che tu oggi debba fare un augurio speciale.
0: Esatto, io devo fare gli auguri di buon compleanno a una donna speciale che è mia nuora. Ok, quindi le mando tantissima, diciamo, raggi di felicità, anche certo. Perché felice lei e felice
1: tanti
0: mio
1: tanti tanti cari auguri da parte nostra, di tutti noi tecnici, io compreso, tutte le nostre famiglie, tutti i cugini, i parenti, tutti, per la tua nuora. Abbiamo scoperto che Val
0: si chiama Vanessa.
1: Wow, che bel esatto. Nome pure wow.
0: È un bel nome ed è anche una bellissima donna.
1: Immagino, ragazzi. Cioè, un nome così deve stare per forza una bellissima donna, sicuramente. E stavo pensando che sicuramente quanti di nostri amici che stanno ascoltando, però perché Val è così grande che c'ha un figlio, ma certo.

0: Cosa pensavate? Che avesse 15-16 anni? No, ne ha soltanto 23. Ne ha soltanti, senti questo, ne ha soltanti 23. Cioè, non è che mo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: No,
0: dai.
1: Diciamo che io sono molto orgogliosa di mio figlio, sì, e sono orgogliosa anche di mia nuora.
0: Wow.
1: Sono due persone veramente eccezionali.
0: Quindi bellissimo.
1: Mi fa piacere fargli gli auguri.
0: Certo, ovviamente, okay, ci associamo tutti. Grazie Val, con te fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Ok?
1: E stesso mare.
0: E stesso
1: ciao,
0: mare. Ciao. Ciao.

0: voce di Lazza con Cenere, il buongiorno con Emanuele. State ascoltando anche oggi, come sempre, una volta alla settimana, questo volo meraviglioso di 3 ore con tanta tanta bella musica e poi soprattutto con le nostre rubriche. Infatti, presto che tardi, tra pochi istanti, dopo il pezzo di Miss Rain con Supereroi, andremo a collegarci con Rita Monastero, che la becchiamo sicuramente a Roma. Vediamo un attimino, la nostra docente di cucina.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
1: E io non vedevo l'ora, infatti non la vedevo l'ora, cioè, mi ero annebbiato dal profumo di questo, che buono, cosa stai facendo, cosa stai cucinando, preparando, buongiorno Rita.
2: Guarda, oggi sto facendo cornetti, sto sfornando teglie e teglie di cornetti a casa, infatti che
1: Ma che fortuna questa famiglia ad avere Rita a casa, guarda roba da matti, cioè, a chi tanto e a chi niente. Allora, cos'è che stai preparando?
2: I cornetti all'italiana, che sono diversi dai croissant francesi, perché i cornetti all'italiana diciamo sono paradossalmente più pesanti di quelli francesi, nonostante si pensi il contrario, perché la quantità di burro è la stessa, però nel cornetto all'italiana, che infatti viene chiamato, al nord lo chiamano brioche, perché è una brioche sfogliata, piena di burro, ma in più ci sono le uova, lo zucchero, a volte c'è il miele, e quindi diciamo è un impasto abbastanza più briochato, però con il burro che sfoglia, insomma, buoni. Ecco.
1: Ma oggi ci vuoi dare questa ricetta oppure hai preparato qualcos'altro?
2: Quella ve la do la prossima volta. No, oggi in realtà vi volevo parlare, mi è venuto in mente da una brutta esperienza che ho vissuto in settimana. Vi voglio parlare di questa cosa e poi vi darò anche dei consigli per fare dei filetti di pesce in crosta di patate fatti per bene. Partiamo da questo. Allora, perché sai, perché molti allievi spesso mi dicono che non riescono a fare bene la crosta di patate perché la realizzano troppo morbida, troppo molle, non è una vera crosta. Allora, vi do dei consigli, ok? Vi do dei trucchi per farla per bene. Quello che dovete fare è intanto procurarvi un buon tegame da forno. Vi consiglio di prendere quei tegami antiaderenti, ok? Quelle teglie antiaderenti. E quindi in questo modo non usate la carta forno, perché quando usate la carta forno, questo è uno degli errori, ristagna l'umidità, no? Sulla carta, fra la carta e il pesce, le patate, eccetera, e quindi la crosta sotto non si forma, viene morbida, troppo molle. Okay. Quindi non usiamo la carta forno, ma usiamo un antiaderente che possiamo anche passare comunque con un velo di olio di oliva. Quando facciamo la crosta di patate, le patate intanto non devono essere acquose, le dobbiamo tagliare sottilissime, amici miei, questo è importante, con la mandolina oppure a mano se siamo capaci, o con il robot, molto sottili, anche a julienne, cioè a fiammiferetto le potete tagliare, però piccole, ok? Le mettete a bagno, le lasciate a bagno nell'acqua fredda, cambiando l'acqua più volte, fate in modo che vada via l'amido. Dopodiché le dovete asciugare, dovete scolare, asciugare tamponandole bene con la carta oppure con uno strofinaccio, e fate un primo strato di questa crosta. Poi, come rendere saporita la crosta? Ci sono tanti modi, potete metterci del prezzemolo e delle erbette tritate, a me piace metterci il timo, ad esempio delle foglioline di timo. Vi consiglio di mettere una puntina di aglio in polvere. In polvere perché è molto delicato l'aglio in polvere e quindi diciamo sarà digeribilissimo e ve lo dosate anche molto bene. Mettete un pochino di parmigiano grattugiato, e il prezzemolo tritato, come vi ho detto, e un po' di olio di oliva. Va bene? Quindi fate questo composto, lo mettete sulle patate. Poi ci mettete il pesce, il filetto di pesce, poi ricoprite con un altro strato di patate, sempre trattate alla stessa maniera, e ci mettete sopra questa panure aromatica che vi dicevo. E mettete nel forno a cuocere, cuocerà velocemente, comunque poi naturalmente i tempi di cottura variano in relazione al tipo e alla grandezza di filetto di pesce che avete messo. Generalmente io utilizzo il persico, che è un buon pesce di lago, piace quasi a tutti, soprattutto trattato in questo modo si perde un po' quel sapore proprio particolare che ha questo tipo di pesce, no? Un po' muschiato, si perde quel sapore soprattutto perché sta nascosto nelle patate. Comunque un pesce molto buono, un ottimo rapporto qualità-prezzo. E quindi io ve lo consiglio.
1: Bene.
2: Quindi sin qua penso di essere stata
1: molto chiara.
2: Ma naturalmente, amici miei, il sale, sale mettete nella panure.
1: Ah, ecco, vedi. Però, nel frattempo ho visto un'immagine Che dire? Cioè, adesso guarda, ragazzi, peccato che non posso mostrarvi, ma voi vedete, no, questa foto di cornetti all'italiana che sembrano una pubblicità di quelle che fanno perfette per la televisione. Cioè, è impossibile, ma questa l'ha fatto veramente in casa, eppure è così.
2: Sì, li sto tirando fuori dal forno in questo momento, più cotte. Li puoi anche postare sul tuo sito della radio.
1: Certo,
2: se vuoi,
1: certo.
2: Gli amici, la prossima settimana vi do la ricetta.
1: Esatto, li mettiamo tra pochi istanti, andrà nella pagina del gruppo della radio, così gusteremo soltanto gli occhi al momento. Ma perdonami, adesso sono curioso, Rita, come mai questi numeri? C'è qualche cosa oggi o così, giusto per qualche amico che viene o così, giusto per...
2: Cioè, perché sto facendo i cornetti?
1: Un po' più del...
2: Perché li faccio sempre. No, io li faccio sempre perché, voi sapete, lo dico sempre, io sono veramente tanto golosa.
1: Già tu durante la settimana, lo so, che ho capito che ti piace tantissimo, per carità, ci mancherebbe il lavoro, tu lo fai con amore, cioè anche la notte mentre che dormi, ti vedo con le mani che stai impastando.
2: Ma
1: ogni tanto riposarti no, cioè giusto così, no?
2: Sì, lo faccio, però poi alla fine chi si ferma è perduto.
1: Questo è vero.
2: E quindi io preferisco, diciamo, fare le cose che mi piace fare, e siccome poi mi piace anche molto mangiare, e non sono soddisfatta.
1: Senti Rita, ma c'è un appartamento vicino da quelle parti, libero?
2: Sì, volentieri ti posso anche ospitare.
1: Sì, no, facciamo così, la mattina del giorno di festa, sono il campanello, tu apri e fa... aspetta, come possiamo dire, no brios, non party, cioè tu non vai a nessuna party.
2: Ok, io li faccio veramente spesso questi, quindi quando capiti a Roma,
1: è ovvio. Che buono. Ok, grazie Rita. Naturalmente ricordiamo che la nostra Rita Monastera è docente di cucina, l'abbiamo capito che sa fare un sacco di cose, poi la maestra che ci dà veramente i consigli, quelli che non è facile sapere, non è di tutti.
2: Grazie.
1: Questa settimana riusciamo a vederti anche eventualmente?
2: Sì, mi rivedete a TV 2000, già ci sono stata la settimana scorsa, mi ero dimenticata di dirtelo, e mi ritrovate questa settimana mercoledì.
1: Okay.
2: E mercoledì mattina sarò a TV 2000 con una bella diretta.
1: Perfetto.
2: E poi anche dopo, nel pomeriggio di mercoledì, sarò in diretta a YouTube con un negozio di Roma, faremo la colomba online.
1: Wow.
2: Quindi mercoledì sono dappertutto, tutti
1: bene,
2: i social,
1: bene.
2: Tutti i
1: tipi. Saremo pieni di Rita Monastero. Grazie Rita, a te, ti lascio un buon proseguimento con le tue, con i brio, come hai detto che si chiamano esattamente, cornetti all'italiana. Ok, va bene, grazie.
2: Presto.
1: Ciao Rita, ciao.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: ...1966...

Gypsy Waddles con I'm a Body. Oh ragazzi, sempre buongiorno con Emanuele, mi raccomando, questo è quello che sta andando in onda. Abbiamo quanto ancora? Abbiamo un'ora piena, bella abbondante, e un quarto, un'ora e 15 minuti ancora di volo straordinario, questo volo meraviglioso. Da noi quando si viaggia ovviamente non abbiamo mai cattivo tempo, assolutamente mai, anche perché siamo oltre le nuvole, quindi che cosa ci può accadere? Assolutamente nulla. E poi potete dormire, come dico sempre, sonni tranquilli, cioè no, non in questo caso, perché vi voglio svegli, mi raccomando. A proposito, hostess, fai un bel giro, magari un aperitivo, vedi un po' cosa desiderano i nostri passeggeri, che siete voi, cari amiche, amici vicino o lontani. Potete inviare il vostro messaggino qui al vostro comandante, che è il 331 82 80 843, 331 82 80 843. Vi aspetto anche il buonasera. Certo, avremo il ritorno dell'ospite che abbiamo avuto la volta scorsa, perché ha veramente tanto tanto da raccontarci, Davvero straordinario ragazzi, che personaggio, mamma mia, ne ha fatte di cose ragazzi. Vi aspetto quindi anche al buonasera con Emanuele, vi aspetto anche ai 30 minuti, esatto, c'è anche una mezz'oretta così giusto per assaporare un po' di qualche battuta, qualche pezzo musicale, insomma. Sto qui sempre, dite la verità, che basta, ma Emanuele qua, Emanuele. E beh, può accadere. Può accadere che io ci sono e quindi poi certe volte sapete cosa succede, no? Vabbè.

0: vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
1: Ed eccoci qua, siamo nelle Marche. Beh, ci siamo spostati un attimino. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno a te Emanuele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Effettivamente il nostro aereo quest'oggi si è fermato nelle Marche perché siamo a Tipicità, questo festival dell'enogastronomia marchigiana e non solo. Ovviamente ci sono tante specialità enogastronomiche, cos'è, più di 150 produttori, ormai è una consuetudine. Tra l'altro ringraziamo il boss Angelo Serri che ci sta ascoltando, se no insomma siamo suoi ospiti. E ovviamente oltre al, diciamo, al Palafermo, salutiamo anche il sindaco di Fermo che conosciamo molto bene. Insomma, facciamo un tour per conoscere questo ambiente, per conoscere le Marche. Sono molto emozionato perché sono a Camerino e sono nel cuore di Camerino. Tanti nostri ascoltatori avranno visto in televisione nel 2016 questo tremendo terremoto. Ma chi meglio del sindaco, il primo cittadino di Camerino, il dottor Roberto Lucarelli. Roberto, ecco, che emozione stare qua e questa cittadina, questa ripresa.
3: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi, appunto, come dicevamo, c'è Camerino che è la città più danneggiata delle Marche, quindi grazie a Angelo Seri che comunque ha voluto da Fermo portare una voce anche a Camerino, e oltre a quella che sono le tipicità, diciamo, culinarie e enogastronomiche del territorio, sicuramente c'è una tipicità che è quella territoriale, e Camerino nella sua sede storica di università, quindi una delle prime università, la terza dopo Bologna, quindi ecco, oggi noi viviamo una situazione che è quella che è di ricostruzione e ripartenza e soprattutto di mantenimento di quello status di città ducale universitaria che è fondamentale per la vita di un territorio, che è tutto il territorio, diciamo, che guarda ai Sibillini e dove Camerino fa un po' da baricentro su tutta quella zona montana. Oggi la sfida più grande è sicuramente quella di ricostruire il Salotto Buono, quindi la parte storica, la parte quella che è al centro delle mura urbiche, quindi le mura storiche, che trova le sue difficoltà più grandi soprattutto nell'andare a ricostruire quelle istituzioni, quindi quei palazzi istituzionali che sono quindi il Palazzo della Municipalità, il Palazzo Ducale dove è sede l'Università, il Palazzo Arcivescovile, che poi sono i servizi, quei servizi essenziali ai cittadini che nelle zone interne, nelle zone montane sono di fondamentale presidio anche per una vita sociale, quindi ricostruzione sì dei palazzi, quindi fisica, ma soprattutto la ricostruzione che è quella sociale ed economica.
2: Ecco, tra l'altro la cosa strambissima, Emanuele, siamo qua in piazza di questa cittadina, una piazza universitaria, quindi proviamo a immaginare tanti anni fa com'era vivace questa piazza, questa cittadina. Adesso è qua in ricostruzione, ecco. Quali sono le emozioni più grandi per un primo cittadino, quindi con i rapporti che ha con i cittadini? Anche la guida era molto emozionata perché a casa ancora in zona rossa. Ecco, ma lo Stato italiano vi sta dando una mano?
3: Allora, qui c'è stati due momenti fondamentali. Uno che è quello stato della prima emergenza, dove devo dire che c'è stata sicuramente una grande vicinanza sia delle istituzioni nazionali che locali. Oggi, al di là dell'impianto normativo messo appunto in moto dallo Stato, devo dire che c'è comunque un'attenzione soprattutto del commissario straordinario Guido Castelli. Di sicuro c'è una cosa, che ormai il dover ricostruire e il ricostruire è diventata una sorta, tra virgolette, di normalità, cioè la cosa più brutta che si sta vivendo in questo momento è che la normalità è dover ricostruire. Non deve essere una normalità, non può essere una normalità. Prima raccontavo che noi oggi su un'unica procedura Sisma facciamo per un'opera pubblica circa 20 interlocuzioni con l'ANAC. Se considerate 10 giorni tenendoci stretti a interlocuzione, parliamo di un anno solo a parlare con un'autorità che dovremmo facilitare. Ecco, quello che non riusciamo ancora ad avere, delle facilitazioni effettivamente necessarie per un momento di emergenza. Poi c'è tutta la parte di costruzione privata che comunque sta andando avanti. C'è dal punto di vista dei cittadini un interesse oggettivo, e questa è la sfida più grande che da qualche mese ho preso in carica come sindaco, è quella di far ripartire il centro storico e quindi di ridare via quei cantieri che sono poi la parte, come diciamo prima, del salotto buono e bello della città.
2: Un plauso da tutto il nostro circuito al primo cittadino Roberto Lucarelli.
3: Grazie,
2: grazie ancora, grazie del collegamento e ovviamente dalle grandi emozioni di Camerino. Passiamo a Angelo Serri, eccolo qua, è con noi. Parliamo un po' di cose buone, anche perché ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo. Ecco, stiamo perdendo le cuffie, ma siamo in perfetta diretta.
1: Certo, assolutamente.
2: Okay. Il bello della radio. Angelo, questa 31ª edizione.
4: Un'edizione della rinascita totale, come l'ho definita io, in quanto usciamo dal periodo Covid, questa volta sì, pienamente, senza nessun timore, come era lo scorso anno, che pure avevamo iniziato in presenza. Un'edizione importante perché do alcuni dati: abbiamo 168 espositori, abbiamo 170 eventi in 3 giorni sui 10.000 metri quadrati di superficie, 5 delegazioni estere, ospite la Tanzania, e 12 delegazioni da altrettante regioni italiane, quindi una partecipazione importante. E soprattutto un dato molto fresco: gli ingressi di ieri, molto significativo, anche se noi non puntiamo tanto sulla massa, abbiamo avuto più 30% rispetto allo scorso anno, e anche un miglioramento, quello significativo, rispetto al 2019. Quindi significa che la gente ha voglia di tornare a vivere, c'è tanto entusiasmo e ci sono tante nuove proposte, c'è voglia di ricominciare e di riprogettare.
2: Ecco, le Marche in grande, diciamo, fermento. Le Marche, lo dice già la parola stessa, le Marche, avete tanto.
4: Sì, una regione al plurale, ma non è solo nel nome. Il nome rispecchia una pluralità di aspetti. Ad esempio, ne parlavamo prima, le vallate, le numerose vallate delle Marche che si susseguono sono tutte subparallele, tutte tra l'Appennino e l'Adriatico, che hanno un andamento a pettine, quindi parallele tra di loro. Questo ha comportato negli anni un isolamento anche a pochi chilometri di distanza, perché i crinali hanno costituito delle barriere, per cui i collegamenti sono stati sempre molto più semplici longitudinalmente che non trasversalmente, e questo ha creato una grande pluralità di aspetti nel cibo, anche perfino nel dialetto.
2: Quindi, per saperne di più, tipicità.it.
4: Sì, tipicità.it rivela un po' sia il programma di questa edizione, ma anche tutto l'anno è connessa con tutti i progetti e gli eventi che portiamo avanti.
2: Questo è il bello dell'Italia. Bello. Da Camerino è tutto. Bello. Emanuel, ti sì, restituisco la linea.
1: Grazie.
2: Un saluto da tutti i colleghi da mezza Italia.
1: Grazie, un abbraccio forte, forte, forte. Grazie,
2: un
1: buon lavoro.
2: A tutti.
1: Grazie, ciao,
2: buon
1: Dario.
2: Buon
1: ciao,
2: buon
1: ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao, Dario. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
5: ¡2005!

Pink Contrast Fall qui al Buongiorno con Emanuel. Ultimo appuntamento fra poco, ovviamente appuntamento per quanto riguarda le rubriche, intendiamoci, non cerchiamo. Non è l'ultimo, è l'ultimo per quanto riguarda le rubriche, quindi fra quanti minuti regia? 10 minuti circa, il collegamento con la nostra Anna Fiore che dedicherà lo spazio alla moda, lo stilista. Oggi pare, sento profumo di Max Mara, pensate. Fondatore si chiama Luigi Maramotti, Maramotti, ecco, quindi ci siamo, quindi ci racconterà un po' di questa grande firma fondata un bel po' di tempo fa, ma di questo lasciamo lei ovviamente raccontarci. Continuiamo noi con la musica, che è lo scopo, come dico sempre, principale del Buongiorno con Emanuele.

Unbreakable Fold, questo pezzo strumentale un po', beh, ci vuole ogni tanto, ci vuole qualcosa di diverso, qualcosa che poi ci trascina in questo volo meraviglioso del Buongiorno con Emanuel. Adesso non ho nemmeno visto che puntata siamo, ma siamo a tante puntate ormai, migliaia, centinaia, milioni e milioni. Eh sì, Sera di Negroni, se quanti di voi ricordano. Ma certo, io posso dire solo una cosa, io lo dico veramente ogni tanto, ma c'è sempre qualcuno, uno su un miliardo, come dico sempre, che magari non lo sa, ma tutto questo iniziò, il Buongiorno con Emanuel iniziò a gennaio del 2001. Tanti di voi ancora non erano presenti sulla Terra, ovviamente non erano ancora nati, qualcuno stava per, qualcuno era nato da poco, ovviamente non ascoltava la radio perché non capiva ancora, e meno male. 2001 gennaio nasce il Buongiorno con Emanuel. Andavi in onda tutte le mattine, sempre tre ore. Poi, dopo un anno, nel 2002, non era più fattibile farlo tutte le mattine perché molto impegnativo, insomma, gli impegni erano tanti, dirigere, girare. E niente, poi ho deciso di farlo settimanalmente. Che poi l'entusiasmo è rimasto tale, Cioè io anche posso mettermi anche tutti i giorni davanti al microfono, per me è una grande emozione, è bellissimo, mi tremano le gambe, mi tremano le mani, mi trema la bomba, mi trema tutto e il cuore batte forte forte come a questo ritmo. Continuiamo tra poco, collegamento ultimo con Anna Fiore che ci regala Dolce.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Ozzano. Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Give me that Gucci, give me that Fendi.

0: Gucci, Louis,
1: Anna, Anna, Anna. E beh, andiamo anche noi con il ritmo dance. Anna, eccola qua. Buongiorno, Anna. La nostra.
2: Buongiorno.
1: T'ho messo, abbiamo inserito anche un po' questa dance di Anna, vai. Allora, dunque.
2: Bello,
1: vero? Tutto per te, vedi come. Beh, insomma, dai.
2: Ah, sono troppo privilegiata.
1: Vero, un pochino, sì, dobbiamo dirlo, ma noi cerchiamo di non farcene accorgere, però alla fine poi escono queste cose, quindi vabbè.
2: Allora.
1: Allora, Anna, innanzitutto stai bene? Sì, tutto a posto, perché abbiamo avuto un po' di influenza. Sì, però è normale, anche Anna è fatta come noi. Oggi abbiamo spazio, mi pare, per una nota firma Max Mara, giusto?
2: È vero, verissimo, ma.
1: Ecco,
2: io penso che di un marchio così non possiamo non parlare, giusto?
1: Anche se devo essere sincero, dalle nostre parti, almeno qui nella zona dove vivo io, non si vede. Magari ci sarà una ragione, un motivo ben preciso, chissà.
2: Manuel, con prezzi che sono.
1: Come?
2: Penso che con prezzi che hanno. Insomma.
1: Ah, ecco, vedi, che non lo volevo dire, ma l'ho pensato. Dico, vuoi vedere che magari costano un sacco, e quindi. Vabbè, raccontaci, dai, raccontaci.
2: Comunque, Max Mara è nata, diciamo, l'hanno fondato in 1951 a Reggio Emilia, è stata fondata da Achille Maramonti. Inizialmente questo marchio, diciamo che facevano loro confezioni con nome Maramonti, non era Max Mara. Poi, quando hanno un po' visto che le loro cose vanno, diciamo che nel 1057, dopo sei anni, hanno aperto una grandissima showroom e hanno chiamato nel minuscolo Mara come Maramonti,
1: e quindi hanno aggiunto
2: e Max come una cosa gigante, capito? Come una grande
1: Max Massimo.
2: E quindi è diventata infatti, e così è diventata Max Mara, ok? Allora, loro sono comunque, penso che i nostri ascoltatori conoscono tutti e lo sanno che loro sono famosissimi come capote di Max Mara, unici, no? Allora, lui cosa ha fatto? Ha fatto questo capotto da uomo trasformato in un capotto da donna. È stato unico a fare questa trasformazione. Era che interessante.
1: Come? Non ho capito.
2: È interessante, madre.
1: Dico, hanno fatto dal capotto di un uomo, ne hanno fatto uno
2: da
1: donna.
2: Anche prima, quando c'era guerra, tutto, sì. C'erano tutti questi capotti da uomini, no?
1: Certo.
2: Questi personaggi un po' così.
1: Anche per i militari, per tutto il resto.
2: Anche per i militari,
1: certo.
2: infatti. Invece lui cosa ha fatto? Lui ha fatto questo capotto trasformando bottoni d'altra parte e facendo da donna. E hanno lanciato questo cappotto in colore color camello, diciamo un marrone, beige marrone, no? Tipo caffè latte, per spiegarlo meglio, no? E quindi è diventato adesso questo cappotto è il loro, diciamo, è il loro articolo di battaglia, no?
1: Certo. Cioè, poi il colore, secondo me è anche uno dei colori forse più idonei per un cappotto, non lo so, lo vedo così io, no?
2: Sì.
1: Infatti.
2: Ma non ti dico sinceramente che non sta tanto bene a tutti quel colore lì, perché
1: sì.
2: Alcuni un po' un colore che non ti accende, non ti
1: certo, se il colore soprattutto se è chiaro di pelle, poi chiaramente, no?
2: Sì, ti un po' sbatte, allora. Però sai, portando un cappotto così prezioso di Max Mara si mettono tutti, non li stanno bene, quelli che possono comprare se li comprano.
1: Quanto i costi più o meno, sai qualcosa tu quanto potrebbe?
2: Emanuele, i costi esattamente adesso io non lo so, perché poi loro ogni anno cambiano anche prezzi, però comunque vanno da 5.000 in su.
1: Bella cifra,
2: Sì, perché poi diciamo che loro hanno anche lana di certo livello, cioè non, hanno anche usano tessuti e sartoria di qualità, no?
1: Sì, sì, beh certo, è ovvio, per forza, altrimenti non sarebbe quello che è. Quello che è, infatti, ci sarà sempre una ragione. La qualità, sì, il prodotto, sì, la cucitura, tante cose che si notano anche in un cappotto. Cioè, credo, io adesso non ne ho davanti, ma tu devi vedere anche come è cucito, soprattutto, no? Se tu vedi un po' quelle cuciture scomode e brutte che ci stanno certe volte dei cappotti, chiaramente.
2: No. Loro se fanno le cose, certo, fanno le cose di alta sartoria e di alto livello.
1: Certo.
2: Cioè non lo fanno le cose così giusto per farlo. Poi ti ripeto, cioè non so se ti ricordi quando si è sposato anche secondo figlio con l'attrice americana, come si chiama lei? Di Inghilterra, no?
1: Mm-hmm.
2: Col principe di Inghilterra, come si chiama quel secondo che non mi viene adesso in mente? Prima si chiama Kate, no? L'altra?
1: Non lo so, in questo momento non ti
2: non ti viene in mente, dai, mamma, ma neanche me. Lei comunque si è presentata con quel cappotto.
1: Ecco. Sì, certo.
2: Per dirti, adesso non mi viene in mente, però mi è venuto in mente sto episodio.
1: Un cappottino magari 10.000 euro, dollari, non so, comunque, insomma, una bella.
2: Lì dipende, certo. Allora, cioè, dipende come prendono, quale correa, perché ci sono loro, anche loro hanno linee un pochino più, diciamo, di livello basso e un pochino più costose.
1: Sì, livello basso, sì, per comunque, modo di dire, cioè rispetto magari,
2: sì, ecco, infatti, un po', per modo di dire, però, cioè, per dire, lì si differenziano anche con prezzi, cioè Max Mara Weekend, c'è Max Mara, c'è Max Mara,
1: certo.
2: Ce ne diversi, no? Ma noi, come sempre, Emanuele, parliamo di questi tutti, diciamo, un pochino allargamenti di ogni azienda,
1: sì,
2: in Buonasera,
1: sì,
2: con Emanuele.
1: Certo, certo, poi approfondiremo un po' qualcosa in più anche al Buonasera con Emanuele. Perfetto, Anna, ti lasciamo alla tua Bologna. Com'è la situazione? Bella? Carina? Simpatica?
2: Ma
1: frizzante?
2: Ti dico che c'è un po' di sole.
1: Certo,
2: sì, ma Bologna sono...
1: ma piano Emanuele, marzo ormai si sa che è così, bisogna... un amico mio ha detto la volta scorsa, io la mattina mi alzo e devo uscire con l'armadio. Perché? È perché la mattina mi metto il giacchino, a mezzogiorno c'ho i pantaloncini corti, pomeriggio mi devo mettere la giacca, la sera il cappotto, quindi mi porto l'armadio
2: ma
1: dietro.
2: Ma dai, i pantaloncini corti un po'
1: sbagliati. Vabbè, ma da noi può capitare che faccia caldo, può arrivare anche
2: ma così
1: a
2: 20. Tanto.
1: Vabbè, però tu abituato a 10 a 8 gradi e poi arrivare a 20, insomma, la temperatura la senti, no? Un po'
2: sì, questa, senti, questo è vero.
1: Certo, sì.
2: Poi ieri 20 gradi c'erano a Bologna, adesso non lo so oggi quanto,
1: certo.
2: Però ieri c'erano più di 20 a Bologna,
1: appunto,
2: era
1: caldo. Marzo è vero che è pazzo, non è che fa solo rime, veramente.
2: Io che sono anche freddolosa e poi messa un po' così.
1: Le donne sono tutte freddolose, avete la pelle sottile, no? Quindi il freddo entra facilmente. Va
2: ieri
1: bene, Anna.
2: Sono uscita con una t-shirt, portare fuori.
1: Esagerato, vedi? Poi dici che poi ti becchi l'influenza.
2: Esagerato.
1: Ti becchi l'influenza. Ok, Anna, ti lascio. Noi ci sentiamo al Buonasera con Emanuele, va bene?
2: Ok, okay,
1: grazie a te.
2: Ciao.
1: 1984.

0: Eh sì, era il 1985, Paul Young, Every Time You Go Away, pezzo molto bello ragazzi, che bel viaggio che la radio vi regala. Oh, voglio ancora ricordarvi quindi al Buonasera con Emanuele, prossimamente su queste onde ritorna con noi un grande autore, scrittore, giornalista, tanta roba ragazzi, tanta roba. Avremo Giancarlo Governi che ritornerà, perché non ce l'abbiamo fatta ad avere tutte le informazioni che ci stava regalando riguardo ai grandi.
1: Sulle onde della tua radio preferita
0: c'è il buongiorno con Emanuele. Grazie regia, mi ricorda anche un po' lo scherzetto che mi fai ai 30 minuti. Appunto dicevo, autore, scrittore, giornalista, e poi quello che dobbiamo dirlo perché è scritto anche in rete, potete trovarlo, colui che fondò Canale 2, secondo canale, meglio, che Rai 2 praticamente. Quindi giornalista, ha scritto un sacco di libri, di cui dedicate al grande Alberto Sordi, ad Anna Magnani, al grande Antonio De Curtis e tanti altri, che infatti ci raccontava delle cose che veramente non li trovi su internet, dei particolari importanti di questi grandi personaggi della televisione. Quindi mi raccomando, non mancate al Buonasera con Emanuele, perché continuerà a raccontarci tante tante cose davvero interessanti. Conta la rovescia quasi, sì, ci siamo, molto meno di 15 minuti per l'arrivo, si giunge quindi a destinazione, all'aeroporto del Buongiorno con Emanuele.

0: Gabrielle Aplin con Good Enough. Adesso ragazzi, una bella selezione italiana che sicuramente saranno tante tante persone felici, eh? Si tratta di Marco Mengoni, esatto, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, appunto, con il brano Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Signore e signori, abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento, tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Eh già, siamo arrivati alla conclusione. Siamo quindi in atterraggio, questo fantastico, meraviglioso aeroporto che ci ha portato veramente serenamente alla fine. Si conclude questo viaggio, quest'altro volo di oggi del Buongiorno con Emmanuel. Avete scelto il meglio, avete scelto non un programma radiofonico, ma bensì un viaggio, un volo. È l'unico programma a non essere un programma. L'ho inventato io oggi questa cosa. Bella, no? Mi piace. Così tanto ormai. Vero, regia? Beh, io e la regia ovviamente ci facciamo gli affari nostri, insomma, ogni tanto. Bene, io vi aspetto al Buonasera con Emmanuel. Fra pochi giorni, vi aspetto anche ai 30 minuti, vi aspetto. Ovviamente qui, questa radio fantastica, la più bella della vostra città. Che poi, come dico sempre, sono davvero felice di ritornare. Per me è sempre come se fosse la prima volta, ormai tanti, tanti anni. Io vengo dalle radio libere, quando libere erano. Ma che ne sapete voi? Ma che ne sanno i 2000? Ragazzi, un bacio alle donne, un abbraccio agli uomini. Il vostro Emmanuel Scida vi dice ciao agliò!

sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la

0: il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: ora in onda su Radio Tigullio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino. Mezz'ora di grande musica, di novità interessanti. E oggi iniziamo con una cantante nata a Roma, ma nel 2022

Giulia con Messaggi da Alibi. Questo è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. Si continua con la nuova di Dile.

Un brano pop dove il cantautore trasforma la malinconia in un ritornello catartico da cantare a squarciagola, un grido per chi prova a convincersi che andrà tutto bene. Questo è il nuovo brano del cantante Dile, un brano pop estivo, una polaroid musicale di quei momenti estivi felici che ci circondano. Questo è il 2026, le migliori canzoni di quest'estate. C'è Troppo Grande, il ritorno di Ava, New Time Music.

0: artista indie pop nato a Lodi nel 2004 e noi continuiamo con Festival Bar di
1: Angie. Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso sapore dell'estate, dalla tua stanza profumo di caffè.

0: Festival Bar, il nuovo singolo di Angie insieme a Jacopo. Tra l'altro loro hanno partecipato anche ad Amici nel 2019, una summer pop song italiana dal forte potenziale streaming. Complimenti per questo brano estivo, fresco, ci piace, come la prossima di Chiara Petrarolo, Chiaroscuro.
1: Guardo adesso

Chiaro Scuro di Pamela Petrarolo, questo è la New Time Music e noi continuiamo con Nicolangelo Santi in arte in artico, un cantante ternano, e alla produzione c'è un altro ternano, un grandissimo artista, un grandissimo compositore, un produttore, Francesco Morettini, c'è Gianni Morandi.

0: Gianni Morandi per Nartico e Francesco Morettini. Torno tra poco con tante altre belle novità.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: ventiquattrenne, anzi il brano è stato prodotto da Los Angeles, da Ellen. Lei tra l'altro viene da Milano, anzi gonfie vele, questo è la New Day Music. E noi proseguiamo con la novità di Astro, i nostri anni bellissimi, qui alla New Day Music.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

cantautore toscano classe 2005. Vorrei questo è il suo nuovo singolo Fuori Europa. Complimenti, la canzone è molto carina, orecchiabile, allegra, bello pezzo ritmato. Il 21 giugno lui Cofra ha aperto il concerto di Ricky Martin al Sun Park Adriatic, arena di San Benedetto di Tronto, per l'unica data italiana di Ricky Martin, e quindi lui appunto è uno degli headliner di quella serata. Complimenti. E noi proseguiamo con Sky. La nuova canzone si chiama Non ci credo più, qui a Newton Music, artisti emergenti e big del momento, ancora qualche minuto insieme.

originaria di Castelforte in provincia di Latina. Questo è il suo nuovo bellissimo brano. Tra i riconoscimenti più significativi spicca il premio Lunezia 2025 per Sky. E noi continuiamo con la musica qui alla New Day Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Simona Carella, il suo ultimo singolo, alziamo il volume, agli sporchi.

0: Ali Sporchi, nuovo brano della giovane cantautrice Simona Carella, contenuto all'interno dell'EP di inediti in uscita il 3 luglio. E Ali Sporchi è il nuovo brano intimo della giovane cantautrice Simona Carella. Questo è il suo nuovo bellissimo singolo. Noi continuiamo con Ale Varrone.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti:
2: ma ti ricordi di quel

Alessandro Varrone è nato a Cuneo il 4 luglio del 2003. Vive a Boves, in un paese di circa 10.000 abitanti, situato ai piedi delle montagne. Una notte con te, questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi è questo di Blind, dal titolo Bombonera.

0: partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in gara nella sezione Nuove Proposte. Saremo Giovani, nuovo singolo nei miei DM insieme a Elma e Sonico. Il singolo è andato molto bene in radio ed è ritornato il rapper di Perugia Blind con Bombonera. Purtroppo siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento settimanale della New Day Music, artisti emergenti e big del momento. La settimana prossima arriveranno altri singoli, altri tormentoni. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui social, Savino Speaker e New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì.

0: alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Anime viandanti, bentornate, siamo finalmente insieme, è passata un'altra bella settimana e quindi come al solito, contro vento e contro ogni forma di luogo comune, siamo qui cari ascoltatori, siamo insieme e troveremo altri innesti, no? Per ricercare, per rispolverare, per rientrare in appunto in connessione fra quello che sono i nostri due piani. Quindi Anime Viandanti, un programma fatto per persone, per anime, no? Che hanno piacere. Val Galliano, sei tornato, oggi più che mai sei in forma, intanto partiamo con la forma.
4: Sono in formissima, mi sono dipinto, sono qua in incognito.
3: Ti sei dipinto di blu?
4: Non ci vedono.
3: Ma ti sei dipinto di blu, veramente sei particolare, sei veramente. Qua possiamo confermare che tu sia un artista, perché sai che l'altra volta c'era qualcuno che aveva dei dubbi. Sì. Non lo so, anche Val Galliano ha sempre. Io ho dei dubbi anche di nuovo su chi tu sia veramente. Sì. Comunque, chi siamo noi Anime Viandanti?
4: Noi siamo dei viandanti, dei viaggiatori che andiamo sempre contro vento e contro ogni forma di luogo comune. Questo rimane il nostro slogan.
3: Assolutamente sì.
4: Amanti della natura, amanti delle camminate sane, amanti delle scoperte e amanti del conoscere se stessi attraverso la natura.
3: Molto bene, quindi per chi non ci avesse seguito può dal primo momento può iniziare a seguirci, andare a scoprire dal punto di vista fisico i luoghi che noi andiamo a ricercare e a presentarvi e poi con quella ovviamente ascesi totale verso l'infinito e quindi che ci rendono più attenti verso quello che è una manifestazione alta del nostro essere. Ma a parte questo, bando alle ciance, dove siamo Val Galliano?
4: Siamo sul lago di Garda, sentiero del Ponale.
3: E qui del Ponale.
4: Intanto ti dico anche a te Campi, ci sarà una grande sorpresa oggi riguardo la mia figura, attenzione.
3: Sì, ti ho visto, vedo che sei in una mise veramente molto particolare, anche tu questo vestito total blé, non so se l'acqua del lago che più abbiamo visto più volte, non è la prima che girovaghiamo da queste parti, vi andiamo, anzi usiamo i termini giusti al momento giusto, però particolare Val Galliano, quindi ci vuoi descrivere tu la location proprio qui a Riva del Garda, che collega Riva del Garda appunto alla Val di Ledro.
4: Esatto, ci sono dei sentieri molto molto belli, molto interessanti, il tutto accomunato anche qui da questi riflessi del lago che è veramente straordinario.
3: Quindi sei un riflesso del lago. Ascoltiamoci un po' di buona musica cari amici viandanti e ci sentiamo qui fra poco.

0: passo dopo passo inciamperemo ancora in un altro sentiero o in un altro sorriso. Tu mi hai fatto venire in mente la citazione di questo brano un po' particolare, ma comunque Val Galliano, siamo insieme qui, insieme ai nostri amatissimi radio ascoltatori. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi entrare già nel vivo? Vuoi entrare artisticamente a sprombattuto, a colpi di pennellate? Come sei messo oggi?
1: Ma sono messo bene, ma mi piacerebbe, perché come ti dicevo poc'anzi, c'è una ottima sorpresa che creerà molto stupore. Non so se anche tu magari, visto che non sei a conoscenza di questa sorpresa.
0: Sorpresa sei piuttosto tu, come abbiamo detto poc'anzi, perché veramente blu,
1: perché è sempre più blu. E blu è un colore molto, molto importante, colore che comunque trasmette pace, quiete, serenità.
0: Beh, più che mai qui sul lago, domenica mi hai portato sul lago, quindi o sono io che ho portato te, non lo so, le situazioni si mescolano. Comunque sul lago di Garda ci sono sicuramente delle attenzioni da vivere, questo è certo, amici.
1: Sul lago di Garda, adesso vi faccio solo un piccolo preambolo sull'argomento di cui andrò a parlare dopo. Sul lago di Garda, oltre che lo splendido paesaggio che ci offre il lago stesso, e tra l'altro oggi una splendida giornata con questo sole quasi primaverile, quasi estivo, e c'è appunto un edificio che sorge, sì, sulle rive del lago di Garda, un edificio storico dentro il quale noi ci recheremo e racconteremo quello che c'è all'interno.
0: Un ufficio storico, però edificio storico, ma Valle, non so, ci lasci così con questa sorpresa mezza detta, mezza non detta?
1: Ma possiamo parlarne, il vittoriale degli italiani.
0: Ah, del tuo amico, so che tu sei un estimatore più di che mai del possiamo definire dell'amico Gabriele D'Annunzio.
1: Sì, ma in questo caso entriamo a parlare del vittoriale degli italiani, perché si va a mescolare, anzi si va ad allacciare all'artista che verrà menzionato quest'oggi, vale a dire l'architetto di questa sontuosa struttura, che è appunto Giancarlo Maroni.
0: Giancarlo Maroni, ce ne parlerai sicuramente, quindi sul lago più che mai buona musica è per noi, amici, fra amici, in questo programma che unisce cielo e terra. Ci ascolteremo fra poco.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it. 5,
3: 4, 3, 2, 1.
4: Radio Ticuglio, non-stop music.
5: Sul sentiero del Ponale, cari amici ascoltatori, quindi in una giornata che porta proprio questa atmosfera da lago, di connessione fra acqua e terra nel modo più assoluto, e quindi è il sentiero che a nord, siamo a nord del lago di Garda ed è uno dei più famosi ed apprezzati sentieri addirittura d'Europa, e collega appunto, come si preannunciava prima, Riva del Garda alla splendida Val di Ledro. Ed è un sentiero che come diversi di quelli che proponiamo possono essere fatti da tutti. Ce n'è qualcuno nella nostra miriade di luoghi che magari è un po' più per addetti ai lavori, dove c'è da salire, da camminare parecchio, addirittura da muoversi in diverse tappe, ma questo invece è veramente un sentiero fattibile in 3 ore di marcia, in 3 ore di cammino, e può essere esercitato da qualsiasi essere umano senza nessun problema, e può essere fatto oltretutto anche in bicicletta, anche con la mountain bike, che ultimamente sta prendendo veramente molto molto piede. Cosa dire, è un luogo veramente dove poter osservare, quindi ecco, passo dopo passo, lentamente ci si può immergere in luoghi meravigliosi, nelle varie designazioni che appunto gli elementi possono offrire.
6: Mi fai venire in mente, con questa descrizione, il viandante sul mare di nebbia, tanto per citare un altro artista.
5: Guarda, Galiano, sei sempre pronto. Qua ragazzi, abbiamo una figura, e per quello che mi riguarda è stato uno dei quadri più belli, più affascinanti, più intensi che io abbia mai visto. Sono sincero. Ecco, quando si parla di arte, con l'arte più che mai è collegata all'amore e soprattutto l'innamoramento. E io credo che un quadro del genere, non che io credo, ognuno lo vedrà a sua maniera, ma per quello che mi riguarda è stato innamoramento puro fin dal primo secondo.
6: Parliamo di Caspar David Friedrich, è una postilla che facciamo adesso, ovviamente non riguarda il lago di Garda, ma ci riguardava questa immagine che mi faceva venire in mente la tua descrizione. Pensavo, tra l'altro, Campi, cosa ne pensi? Una destrutturazione dell'artista, per citare.
5: Sì. Citiamo gli incitabili. Noi lavoriamo anche sulle parole. Amici anime viandanti, per citare il nostro grandissimo chef Robert della Bourguignon, che non sappiamo se oggi si presenterà, non si presenterà, se entrerà nei tempi, perché sappiamo che era impegnato nelle varie sue destrutturazioni. Quindi praticamente tu vuoi un po' imitare quel che ho compreso, vuoi un po' imitare Robert della Bourguignon?
6: No, imitare no, perché non è un termine che proprio mi esalti. Però diciamo, una sorpresa, destrutturare l'artista, chissà cosa viene fuori.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Destrutturazione anche in campo artistico, quindi ma forse sarebbe anche il caso di spiegare meglio, no? Perché è un passo anche abbastanza fondamentale, il significato della destrutturazione in termini anche filosofici, visto che siamo anime, abbiamo forse il dovere, no, di spiegare. Bargalliano, sei sparito? Ti sei destrutturato? Ah, bene, abbiamo forse il dovere di spiegare che cosa significhi, a distanza di tante puntate, noi che ci occupiamo di arte, di sentieri e di anime, abbiamo, ripeto, l'occasione più che mai. Vuoi spiegarlo tu ai nostri amici ascoltatori cosa significa in termini ideali e filosofici la destrutturazione del, noi diciamo del piatto, adesso a questo punto anche dell'arte, ma il significato in sé?
3: La destrutturazione è un concetto che va a non rappresentare il qualcosa che non ha sfila nella sua identità, una non identità sostanzialmente.
2: Una non identità, quindi il tu che sei, il non sei, ecco, fondamentalmente. Non abbiamo fatto capire nulla ai nostri amici ascoltatori, ma non importa, perché è un modo per, no, per raccontare sistema, qualche cosa al di fuori dei canoni.
3: È un concetto semplice ma complesso allo stesso tempo, nel senso devi entrare su questi filoni.
2: Devi essere dentro, ma noi ci scherziamo sopra come al solito ed è spazio alle mail. Penso che a questo punto, visto che stanno prendendo una quota così importante la valutazione e la lettura delle mail, immagino che vorrei parlare con la nostra direzione per un jingle anche per le mail, perché sì, ne sono arrivate altre.
3: Sì, balla, sono arrivate altre, ma cosa sensazionale, ho visto che c'è qualcosa per me anche.
2: E tu intanto come fai? Perché butti l'occhio laddove non devi buttarlo, Bargalliano? Non lo so. Comunque, sì, in realtà è vero, hai ragione. C'è anche qualcosa per te. Vuoi che ti dico quella che riguarda te? Intanto, prima diciamo qual è la nostra mail, che è chiaramente anime.viandanti@gmail.com. Va bene. Quindi abbiamo addirittura Gisela. Questa non voglio leggerla, lasciamo stare. Questa manco. Gisela da Prato, che bei quadri. Puoi ritrattarmi?
4: Gisela?
2: Sì. Gisela, te la rileggo, ve la rileggo. Gisela da Prato, che bei quadri, Bargalliano. Puoi ritrattarmi?
3: Ma probabilmente non ha molta dimestichezza, simpaticissima Gisela sicuramente, ma immagino che non abbia quella dimestichezza con la lingua italiana, perché ritrattarmi, cioè, non comprendo.
2: Vuole ritrattarti. Vabbè.
3: Si riferiva al fatto che vorrebbe avere un ritratto, quello volentieri.
2: Non lo so, immaginiamo. Poi abbiamo di nuovo, eccola qua, Paola e Franco da Rovigo. Ma quando torni, Maya? Maya, punto? Va bene, andiamo avanti. Grazie, a dopo.

0: Amici di Anime Viandanti, siamo qui con Anime Viandanti e oggi c'è da divertirsi, perché comunque oltre al fatto sicuramente di avere un ottimo spunto da per poter scoprire dei fatti interessanti. No, ma sento delle voci.
1: E comincia a spostargli il sandalo.
0: No, pronto, c'è un'interferenza. C'è un'interferenza.
1: Spostate il sandalo.
0: Cosa?
1: Non è più tempo di sandali. Non avete mica visto che non è più tempo di sandali.
0: No, il critico. Buongiorno critico. È domenica.
1: Andate su, c'è. Che io gli avevo raccomandato di mettersi gli indumenti giusti. Questo va col sandalo.
0: No, ascoltate, ma voi lavorate anche di domenica, a proposito? Non potete, era veramente tanto tempo che non vi sentivo. Era bello non sentirvi.
1: E si vedono i risultati, però, si vedono. Non ci sono io. È come di andate in giro col sandalo.
0: Ma qua sandali, ecco, ricominciamo. Io non so veramente dove andate a prendere queste immagini, dove siete collegato, in quale luogo siete voi, perché qui nessuno ha sandali. E come già dicemmo in tempi non sospetti, anche se io portassi sandali non c'è un problema, siamo alla radio, siamo voci che parlano nel mondo e quindi non rappresenta un problema, te critico.
1: Questo lo dite voi. Avete anche una camicia che sembra un vettovagliamento. Ma non è che siete dei posti.
0: Ma vettovagliamento, la camicia è una camicia normalissima, è una camicia azzurra, perché oggi io come Valgalliano siamo in tonalità acquatica e quindi siamo una camicia azzurra, del tutto normale, niente di straordinario.
1: Gege, pensateci voi, perché qui c'è tutto che non funziona.
0: Ma GG, no, aspettate, critico. GG, intanto non so neanche chi sia questo GG, ma già è un individuo che può creare una certa forma di sospetto. GG non serve. Critico, che cosa volete in realtà dalla nostra trasmissione? Noi siamo Anime Viandanti. No? Io fin dall'inizio credo che voi abbiate sbagliato trasmissione.
1: Io sono il critico e devo criticare, questo penso che sia abbastanza chiaro questo fatto.
0: Sì.
1: Ha mancato questo? Sapete cosa vi dico?
0: No,
1: Non devo più perdere tempo, devo andare a criticare qualcun altro. Statevi buono.
0: Ecco, e ogni santa volta, adesso era veramente tantissimo tempo che non faceva la propria, io direi irruzione, perché non si può parlare diversamente, è una vera e propria irruzione che il critico ha fatto, anche quest'oggi, anche sulle rive del lago di Garda, anche sul nostro meraviglioso sentiero che stavo per entrare nel vivo di questo nostro luogo, e cosa dire? Ascoltiamoci un po' di musica per dimenticare.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: E il critico, il grande ritorno del critico, per fortuna non ci ha annoverato le sue solite citazioni latine, perché ha dato anche queste, sapete, queste spicciole, questi spiccioli che si trovano nelle tasche, buttati così a vanvera, tanto per dimostrare, no? Queste due o tre citazioni latine che servono per creare questa enfasi, che poi in realtà è proprio abbastanza farneticante, abbastanza così inutile, farlocca anche in questo ambito. Comunque, critico, lasciamo dove sia, vai nel tuo settore, laddove ti porta il tuo pensiero. Noi siamo qui, siamo Anime Viandanti, il programma dei programmi per chi vuole intraprendere un percorso, per chi vuole andare alla scoperta di sentieri fisici, ma nello stesso tempo di volare anche in alto, delle trasposizioni più importanti del nostro essere umano. Lo può fare qui ogni domenica, perché noi trasmettiamo ogni domenica alle 14 su Radio Tivullio Anime Viandanti, Gianfilippo Campi, Val Galliano, ma appunto Robert della Bourguignon. Quindi un putpurri di anime diverse che si riuniscono, che confluiscono qui con noi. Insieme a tutto questo, che cosa c'è? C'è anche il punto della nostra maglia, ma c'è anche il racconto dell'artista di turno. E questo chi lo presenta? Naturalmente il nostro artista, Val Galliano.
2: Sì, accolgo con grande piacere questa presentazione, anche se ti devo fare una nota, perché per me non c'è il jingle, non l'avete mai inserito, non l'hai mai inserito, e questo mi ferisce,
1: mi dispiace. Allora non sei ancora abbastanza animico, da non confondere con anemico, perché animico lo vuoi spiegare tu, animico lo spiego io, non lo spieghiamo proprio, vabbè, comunque vai avanti nel tuo, va benissimo così, e ti faremo trovare un jingle.
2: Va bene, quindi abbiamo raccontato poco fa del nostro lago di Garda, sulla riva di Gardone, appunto, è il Vittoriale degli Italiani. Il Vittoriale degli Italiani è stata l'abitazione ultima di Gabriele D'Annunzio. Non entriamo troppo nel dettaglio della sua vita, una vita dedicata alla...
1: Sì, anche perché ne abbiamo parlato in altri ambiti, e giustamente si parla della nostra terra italiana, si parla di Garda, e chiaramente fra i poeti, fra gli scrittori, fra gli uomini importanti, è chiaro che il vate.
2: Rientra assolutamente, anche perché è l'unico uomo che ha veramente atteso ai suoi sogni, ma non solo, ha anche permesso a tanti italiani dell'epoca di cominciare a farne, e questo è una grandissima nota di merito, e forse unica nella storia italiana e forse anche mondiale. Ma adesso atteniamoci a Giancarlo Maroni, che appunto, come dicevo poco fa, è l'architetto del Vittoriale degli Italiani, e fra poco vi amplierò questo argomento.
1: Musica, musica, musica!

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: il Vittoriale degli Italiani nasce con appunto l'insediamento di Gabriele D'Annunzio, che lascia appunto agli italiani questo grandissimo patrimonio, e oggi è visitabile, e si possono appunto vedere tutte le sale, la casa museo dove ha abitato D'Annunzio, ma non solo, perché c'è un parco immenso ricco di attrazioni, sculture c'è addirittura una nave che D'Annunzio si fece portare direttamente al Vittoriale. Il Vittoriale è stato progettato appunto da Giancarlo Maroni, ma su invito di D'Annunzio, perché fu lui a fare delle precise richieste, e l'architetto Maroni andò a presentare appunto al poeta questi progetti. Giancarlo Maroni andò anche in campagna, a Pompei per la precisione, quando D'Annunzio chiese di far costruire in questo, accanto alla sua villa che era già stata ristrutturata in precedenza, era una casa coloniale e settecentesca, quindi Maroni ha provveduto a ristrutturarla e quindi a costruire tutto quello che poi c'è intorno. C'è il mausoleo, c'è appunto questo anfiteatro che è veramente una storia singolare, perché l'anfiteatro è stato progettato appunto prendendo degli esempi, prendendo spunto dall'anfiteatro che si trova a Pompei, ma la particolarità di questo anfiteatro, dove oggi si svolgono dei concerti o rappresentazioni teatrali, è che D'Annunzio aveva fatto una richiesta molto particolare, desiderava averlo, anzi più che desiderava, voleva avere questo anfiteatro in marmo rosso di Verona, che è il marmo più costoso che esista sulla faccia della terra. E teniamo conto che questa sua richiesta non fu soddisfatta, perché non si concluse, attenzione, non fu soddisfatta mentre lui era in vita. È stata, grazie all'intervento del presidente del Vittoriale, è stata completata nel 2020. Quindi oggi, se si va al Vittoriale, si può godere di questo splendido, che è un po' il gioiello, la chicca di questo
1: gioiello, sì, vero, verissimo.
0: Perché godere questo anfiteatro, tra l'altro posizionato proprio di fronte al lago, dove si gode di una vista straordinaria
1: e strepitosa, io sto facendo in questo momento, peraltro. Siamo già scesi e avendo già passato quei 5-6 chilometri, siamo arrivati, zaino in spalla naturalmente, siamo arrivati alla statua famigerata della Madonna, dove sicuramente si apre questo terrazzo dove vediamo le meraviglie della meraviglia, assolutissimamente. Ma Val, ci devi dire qualche cosa, forse? Ce lo vuoi dire dopo?
0: Sì, sono prontissimo per dopo.
1: La famosa sorpresa, fra poco.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: In attesa della super sorpresa di Valgagliano, noi stiamo intanto continuando a camminare e speriamo quanto prima che anche voi, amici ascoltatori, possiate veramente rinfrancarvi e pacificarvi, anche perché veramente la sensazione che dà il lago in tutte le stagioni è veramente quella di quiete, di riuscire a trovare un bel equilibrio fra i vari componenti, fra i vari elementi del nostro creato. Quindi veramente questa terrazza è bellissima, però adesso ci stiamo già mossi, ci stiamo muovendo e quindi sono circa 20 km che dobbiamo fare, quindi ce n'è ancora un poco, avremo da vedere. Ci stiamo passando proprio adesso verso località Molina per poi raggiungere il lago di Ledro e con il suo museo delle palafitte. Interessantissime queste palafitte, forse non so se faremo in tempo a parlarne, ma veramente un luogo e una visione da dover sicuramente fotografare, non soltanto con gli apparecchi ma con il nostro cuore. E il sentiero quindi di Ponale arriverà ad arrivare a dei luoghi veramente splendidi, splendidi, splendidi per rinfrancare tutta la nostra anima al completo. Ma adesso Valgagliano in calzi, perché questa sorpresa ce la devi presentare, siamo verso la fine.
2: Ve la presento molto volentieri, anche se per vederla fisicamente dovete per forza andare al Vittoriale degli Italiani e recarvi specificatamente nel Museo Maroni.
1: Rullo di tamburi.
2: Il Museo Maroni accoglie, fra le tante cose che ci sono all'interno, anche una mia opera.
1: Un'opera di Valgagliano all'interno del Museo Maroni. E questa veramente, ragazzi, non è una finta, come tante ne abbiamo fatte nella nostra trasmissione. Tante volte abbiamo un po' scioccato, diciamo, ci siamo presi in giro, ne abbiamo raccontate tante, come diciamo, ma questa è rigorosamente vera.
2: No, questo è tutto vero, non c'è nessun bluff questa volta.
1: Questa volta non bluffiamo, e quindi chi volesse andare a conoscere veramente Valgagliano lo può fare qui al Vittoriale.
2: Ed è il ritratto dell'architetto del lago. Come
1: infatti
2: veniva.
1: Ti stavo proprio chiedendo questo, ma ti volevo dire, ma di che cosa si tratta? Che dipinto è stato fatto e con quali
2: tecniche? La tecnica è sempre quella che poi ti dico, tecniche olio su tela. E il quadro è stato richiesto dal presidente, insomma, e sono stato onorato ovviamente di realizzare quest'opera, che è stata esposta in occasione appunto della inaugurazione di questo museo dedicato all'architetto del lago, così come veniva chiamato Giancarlo Maroni.
1: Grazie Vale, è stata una sorpresissima davvero. Adesso siamo arrivati alla fine, vogliamo salutare tutte le nostre splendide anime viandanti, speriamo di essere stati, e anzi vi ringraziamo tutti. Ringraziamo chi non c'è, quindi Maya Punto e il nostro grande cuoco, chef stellatissimo Robert della Bourguignon, che so presenteranno altre sorprese. Attenzione, non mancheranno, ci sono vicino a noi, stanno preparando delle grandi cose. A domenica prossima.
2: Ciao a tutti.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: spazio dedicato alla musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

Faminet, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: l'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo
1: digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
1: ecco,
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte
0: esatto, di te.
1: Esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 32 minuti.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Anna Chiara Cecere con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il nuovo brano di Anna Chiara Cecere si intitola I tuoi nei.

Linea 43, questo è il nuovo prodotto di Stefano De Donato, storico membro di Rotta su Cuba, con la collaborazione di Marco Ciappelli. E il singolo che è uscito per l'estate, targata Linea 43, si chiama Balla Bella sotto il sole d'estate.

Mi amor, il singolo di Kikiomba, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino. Il sole muore.

Restami addosso. Questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni. È arrivato in radio anche il nuovo singolo di Alberto Scerbo, cantautore trentino, che torna con questa canzone dal titolo Brilla il Sole.

0: sole. Brilla il sole, questo era il nuovo singolo di Alberto Scerbo qui a Ora Musica.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Ben DJ, si chiama Tuma, molti lo sanno, l'hanno riconosciuto, no? Questo è un grande classico di Umberto Tozzi che vive una nuova vita in quest'estate 2026 proprio grazie alla rivisitazione di Ben DJ tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione anche Francesca De Bonis.
1: No,

la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: La nuova canzone di Nicola Ferrari da Sassuolo, oggi qui tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra sogno e realtà.
1: Dicono

0: fra sogno e realtà. Questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo, passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini.
7: I'm Ilaria Guccini.
4: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
7: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
4: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
9: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.
10: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
11: ilmeteo.it.
12: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
11: ilmeteo.it.
13: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.

0: puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri, chi le prima

Ora musica, c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max Susa Khan.

0: Max Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
0: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini, a domani alla stessa ora.

0: Mi piace ricordare con questa voce quella di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con i piatti campionati di Try a Little Tenderness di Otis Redding. E poi ci sono i titoli di testa, no? Che invece rendono omaggio a un altro grande regista italiano, Sergio Leone, in C'era una volta il West, con queste riprese aeree su Manhattan e con questo detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei Ghostbusters. Queste non sono scene che vedo io nella mia immaginazione, o perlomeno sono scene che ricordo, perché sono quelle di apertura di Shaft, il film del 1971 diretto da Gordon Parks, che racconta praticamente la storia di questo detective chiamato Shaft, appunto, che si aggira tra le strade di Manhattan con questi tombini fumanti alla ricerca di una ragazza scomparsa. Inizio del film in cui viene suonato appunto questo tema musicale di Isaac Hayes, ascoltato oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece ci aggiriamo all'interno di

Alla fine è sempre una scelta di destinazioni, no? L'estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, il momento tanto teso per staccare la cosiddetta spina. Da giugno a settembre si viaggia slow, cioè in treno, a piedi o in bicicletta, e per scoprire nuovi orizzonti e sapori soprattutto c'è chi vuole le cosiddette vacanze sostenibili, no? Quelle rispettose dell'ambiente e delle popolazioni locali, che siano al mare, in campagna o in montagna, poco importa, l'importante è andare. Insomma, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, no? L'importante è muoversi in tempo o a tempo, con la musica di inizio anni 90, nord, sud, ovest, est, 883, ritrovati all'interno di Pop-Up Weekend, dove ora arriva una novità firmata da un artista di cui sentiremo parlare anche nei prossimi mesi. È proprio così, si chiama Roberta Modigliani, l'ascoltiamo con questo pezzo intitolato Sotto la pelle d'estate, che manco dirlo è un brano che cattura l'essenza, no, più autentica e contraddittoria a volte della stagione calda, con questo vestito da tormentone estivo e questo arrangiamento incalzante, avvolgente e fortemente sensuale che solo Roberta Modigliani sa offrire. Sotto la pelle d'estate, oggi in questa giornata caldissima, ce l'ascoltiamo qui in Pop-Up Weekend.

70 sono finiti, e da un pezzo che sono finiti, ma vivono ancora, no, in quelle canzoni capaci di farti tornare indietro nel tempo dopo poche note. E queste sono le famose power ballad che soprattutto negli anni 80 erano il cuore emotivo di quello che è stato un decennio davvero irripetibile. E così fare una lista ci toglierebbe molto tempo, no? Ma per ricordare alcune tra quelle, beh no, allora posso menzionare i Mr. Mister con Broken Wings, I Want to Know What Love Is dei Foreigner, Heaven di Bryan Adams, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, Carrie degli Europe, Purple Rain di Prince, Carol Whisper di George Michael e tante altre come questa dei Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora c'è la novità firmata da Chaka Khan e Snoop Dogg, questa è Boogie Is In My Soul.

Questa era Easy, i Commodores. Easy, che altri non è che un piccolo ritratto di Lionel Richie, no? Di un'esperienza fatta nella sua giovinezza, nel quale lui si riteneva uno Easy, appunto, dopo aver lasciato la sua ragazza di allora senza dolore o sofferenza alcuna, quando ci si trova in questi casi, senza nessun rimpianto subito dopo, insomma. Ha fatto tutto con estrema leggerezza. Easy, appunto, i Commodores, ascoltati qui in Pop Up Weekend.

Hammer to Fall, una delle tante perle dei Queen, con il grande Freddie Mercury e di Brian May, senza togliere nulla agli altri componenti appunto dei Queen. Perle non solo musicali ma anche di altro genere. Allora mi spiego, voglio dire, se vi dicessi che Brian May ha una tenuta in Inghilterra in cui recupera e mette in sesto animali in difficoltà, ci credereste? E questa è una perla, eh? Sì, dovete crederci assolutamente, perché ce l'ha da oltre 15 anni. Ma non solo, dietro a questa sua passione ha pure fondato un'organizzazione chiamata Save Me, che prende il nome da un famoso brano dei Queen. E in questa sua tenuta, no, che si trova nel Surrey, Brian May ha trasformato tutto in un rifugio, in un rifugio per la fauna selvatica che ospita ricci, tassi, allocchi e volpi. E allora ce lo facciamo un applauso, Brian May, o no? A questo punto è meritato. Brian May, bravissimo, così si fa. Erano i Queen con Hammer to Fall, ascoltate qui in Pop Up Weekend.

Ancora tante le emozioni da vivere con l'ascolto dei più grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano fino a noi. È vero, ogni tanto sforiamo gli anni 70, ma c'è sempre un'eccezione che nella musica, voglio dire, ci sta benissimo. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini e allora ripartiamo con la Nannini e Marrakech.

Lady Night, Patrice Juvet, che molti credono sia francese, mentre lui invece è svizzero, perché è nato a Montreux e all'inizio della sua carriera lui non ci pensava proprio di fare il musicista o di mettersi nella musica, perché faceva il modello. Beh, effettivamente è un bel ragazzo, vedendolo ritratto sulla copertina di quel 45 giri del 1979, di allora non c'erano nessun tipo di Photoshop, quando uno è bello, lui ha sfilato su passerelle importanti, poi un bel giorno decise di darsi alla musica. Nel 1972 uscì il suo primo album, ma la svolta lui la conseguì nel 1979, in cui entrò nel mondo della disco music pubblicando 4 album che hanno lasciato davvero il segno in quel genere musicale, ambiente in cui era attorniato da fior fior di musicisti. E voglio dire, il produttore dell'album in cui era inserita Lady Night, cioè Paris by Night, era Jean-Michel Jarre, e già da lì, voglio dire, un grande nome. Poi altri come Ray Parker Jr., Lee Rednaur, insomma grandi musicisti. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa che vi faccio sentire adesso, grande lo sta già diventando, si chiama Ella Langley, è americana e questo è il suo nuovo singolo, si intitola Choosing Texas. Just when-

uno pensa, no, London Beat, un gruppo di Londra, ed invece no, erano in tre, due americani e un musicista di Trinidad, quindi tracce di londinesi qui manco una. Era I've Been Thinking About You, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora arriva la novità firmata da Taylor Swift. Questa è I Knew It, I Knew

Buona estate calda a tutti voi che ci state seguendo dalle località di villeggiatura. Un saluto anche a quelli che hanno optato invece di restarsene a casa per mille motivi. E buona estate con la nostra musica, ovviamente, che vi segue ovunque. Dai, almeno questo è importante per passare serenamente questo weekend bollente sotto tutti i punti di vista. Nei minuti appena trascorsi qui in Pop Up Weekend abbiamo ascoltato Ronan Keating con la sua Love in Each Other e di seguito anche i Mad Bianco, che sono stati una delle pop band inglesi più interessanti e, se vogliamo, divertenti e famose, ovviamente, degli anni 80, nati con l'intento, no, di sperimentare questa contaminazione di alcuni generi musicali come il latin, il jazz, il funky, con la vena più pop del trio dei fondatori, cosa che hanno fatto con una qualità davvero sublime ed uno stile inconfondibile, a mio avviso. Tra i loro successi vanno sicuramente citati Get Out of Your Lazy Bed, Don't Blame It on That Girl, Yeah Yeah, More Than I Can Bear, Who Said Are You On, e questa Half a Minute che abbiamo ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce italianissima di Gaia. Questa è la sua ultima, si intitola Bossa Nostra.

the world as we know it. Sono i REM. Noi aspettiamo che finisca il mondo. Prima godiamoci un po' di vacanze, dai, godiamoci questa estate calda. E quindi salutiamo un po' di persone che ci hanno raggiunto con i loro messaggi al 338-7824-144. Tutte con un saluto, no? O un augurio di una buona estate a chi, come la maggior parte di noi, andrà in vacanza. Per esempio, Sabrina, lei ci scrive da Bellinzona, quindi dalla Svizzera, e ci dice che a giorni partirà per la Sicilia. Viaggetto niente male, dai, voglio dire, ne vale veramente la pena. Massimo e Carlotta, loro ci scrivono e ci salutano da Tenerife, per quanto riguarda le vacanze sono a posto, beh ci credo, da lì dove vuoi andare, dove vuoi spostarti. Invece per Loretta e Mara che ci scrivono da Potenza, per loro le vacanze si faranno a settembre. Dai, pazientate ancora un attimo e buona estate anche a voi con il prossimo che arriva da un artista che a dire grande è dire poco. Lo è stato un grande, lui è Prince, questa è Gold.

tutti si aspettavano, ma che anni dopo balzò alla ribalta in tutto il mondo con questa versione dei Pet Shop Boys, che in fatto di cover, credetemi, sono bravissimi a far resuscitare, passatemi questo termine, brani di altri artisti, dandogli una caratura diversa e portandoli sicuramente al grande successo. Una canzone questa che si basa almeno nell'intro all'inno dell'Unione Sovietica di allora. Infatti si sente, no, che le prime note della canzone hanno molta somiglianza ad un particolare inno nazionale. Siete all'interno di Papà Weekend, dove ora ci aspetta il pezzo che chiude il nostro appuntamento, e per chiudere abbiamo scelto una canzone di un artista con la A maiuscola. La voce è quella di Mia Martini. Chiudiamo il Papà Weekend di questo fine settimana con Se finisse qui. Se finisse

Impeccabile di Mia Martini con Se finisse qui a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. E non potevamo scegliere brano migliore. Se finisse qui senza il condizionale, noi abbiamo finito veramente questo appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin in regia, a tutti voi che ci avete seguito, grazie veramente di cuore. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo.

Ciao amici, vi saluto. Iniziamo alla grande con un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories. I grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000 per voi dalla vostra Radio del Cuore, presentati da Corrado Menescalco. Bene, si inizia alla grande con il Disco The First.

0: Allora amici, abbiamo aperto la grande in pole position con questo grande successo del 2001. È un celebre brano del gruppo musicale house pop italiano DB Boulevard, pubblicato nel 2001. Il brano ha scalato livelli internazionali per la celebre hit del 2001, appunto Point of View, è progetto nato a Padova grazie all'iniziativa di tre produttori DJ: Mauro Ferrucci, Diego Broggio e Alfred Azzetto. La vocal è Moni, nome vero è Monica Bragato. Naturalmente salutiamo il nostro amico Corrado Pellorinto che ci ha richiesto questo brano da Torino.
1: Un saluto all'amico Corrado Marescacco e un saluto agli amici di Flashback Music Memories. Ciao da Corrado.
0: È il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories con Corrado Venescalco in studio.

0: Le sorelline più famose d'Italia sono loro, Paola e Chiara, e questo è un brano del 2002, è un singolo del duo musicale appunto più famoso d'Italia, Paola e Chiara, pubblicato il 24 maggio del 2002 come primo estratto dal quarto album in studio omonimo, Long Plain Festival, genere dance pop.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memory, un saluto a Corrado Marescalco.
0: È il grande sound amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
2: To all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture, be proud of what you are.

eccoci qua, amici. Siamo arrivati al 1990. Questo è un grande successo del gruppo musicale italiano Just of Funk, di genere disco funk, elettronica, psicadelico, in attività dal 1991 in poi. Genere disco funk, elettropop, album pubblicati 6. Can We Live, 1990, Just of Funk. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Molto bene, siamo arrivati agli anni 70, per l'esattezza 1976, il singolo di Eugenio Finardi, pubblicato dalla Cramps proprio in quell'anno. Secondo singolo estratto dal Long Plain Sugo, si chiama appunto Musica Ribelle, è un genere praticamente folk e rock. Eugenio Finardi.

Allora amici, siamo arrivati al 1984 per quanto riguarda questo grande successo iconico della synth pop degli anni 80, pubblicato il 9 agosto dell'82 come terzo estratto dal long play Rio. È stato il singolo di maggior successo del gruppo, raggiungendo il secondo posto della Official Charts single britannica. Sonorità esotiche dello Sri Lanka. Naturalmente parliamo dei Duran Duran con la grande voce di Samole Bon, Save a Prayer 1984.

Grandissimo successo, siamo arrivati al 2005, Biagio Antonacci, estratto dal Long Plane Convivendo, parte seconda del 2005, genere folk, pop, Pazzo di lei, Biagio Antonacci.

Allora amici, siamo arrivati al 1996, il singolo postumo pubblicato appunto in quell'anno e consiste in realtà in un brano inciso nel 1967 remixato dal DJ Alex Natale. Bo Marley con What's Goes Around Comes Around.

Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1977, un celebre brano musicale pop disco del cantautore italiano Alan Sorrenti, pubblicato appunto il 24 novembre di quell'anno, come singolo e poi incluso nell'home plan omonimo, ha segnato la svolta commerciale dell'artista. Figli delle stelle, Alan Sorrenti. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

Grande successo per quanto riguarda gli anni 80, 1987, brano musicale pop inciso in quell'anno, nell'87, dal duo musicale britannico Clown Fisher, appunto pubblicato come singolo estratto dall'long play Everything, autori Simon Klein, Bob Fisher, Dennis Morgan. Low Changes, Clown Fisher. Suon amico quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

siamo arrivati al 1987, uno dei brani più celebri del cantautore italiano Pino Mango, scritto dallo stesso artista in collaborazione con il celebre cantautore Lucio Dalla. Il singolo fu pubblicato appunto nell'87, è diventato un grande successo radiofonico e commerciale, inserito nell'home plan Adesso. Bella d'estate, Pino Mango. Allora vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È il sound amico Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

omaggio a questa grande artista che ci ha lasciato, Gesh Bati, 1987. È il primo singolo pubblicato dall'artista francese Gesh Bati, estratto dal suo long play di debutto, Labyrinth, scritto da Gesh Bati e Vincent Bruley. Il brano è stato un enorme successo in Francia e in molti altri paesi d'Europa, specie in Italia. Genere pop rock, omaggio a Gesh Bati, Etienne.

Flashback Music Memories. Io sono Jessica e un grande abbraccio a te, Corrado, e sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto, Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

musica spumeggiante, la musica senza pensieri, naturalmente quella dei Dirota Scuba 1994. Sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nell'89 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si unì l'anno successivo la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, rock. Album in tutto 7. Il grande successo dei Dirota Scuba si chiama Gelosia.

a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco, che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1995, il singolo del rapper statunitense Tupac Shakur in collaborazione con Dr. Dre, con ritornello cantato da Roger Tuman, contenuto nel long play All Eyes on Me, genere West Coast Hip Hop e G-Funk. Tupac, il grandissimo successo del 95, si chiama California Love. Allora amici, abbiamo concluso, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con questo grande successo dell'83 dei New Trolls, si chiama America OK. Noi ci risentiamo con la musica di Flashback Music Memories tra 7 giorni, naturalmente con Corradone Scalco. Bye bye.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joah Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and...

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger, Dan Fishon, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti, una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto HELP2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti, con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, e tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands. La canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle, si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale, ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water, un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Broke Off con Front Row. Però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate!
2: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.

0: Silvi, dovunque tu sei. Più cretina del solito, lo voglio dire. Ben arrivati al Vintage Club. Max Velay ai microfoni, Brian Velay alla parte tecnica, come sempre. Una coppia meravigliosa, proprio.
1: A noi piace, eh? Vi piace, lo so.
0: 348 349 1141 è il WhatsApp per raggiungere il Vintage Club. Lo potete fare tranquillamente, noi vi rispondiamo soprattutto in questo modo. E chi se ne frega!

0: Asha Putley.
1: Soltanto se solamente al Vintage Club potete ascoltare questi brani, perché dall'altra parte, ragazzi, andate dove volete, non acchiappate Minga. Grazie Brian. Lo so, detto una cazzata di quelle, sì, lo so. Gli amici irlandesi, un due.

e noi variamo, anzi più precisamente svariamo. Ho detto giusto? Variamo musicalmente, ma svariamo nei vari anni, nelle varie tipologie di musica e non soltanto. Mi! No, vi è una cosa di sorpresa, capisci? Questo mi fai. Mi fai sto regalino, Brian, sul serio? Là. Ah, quanta nostalgia, quando ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri.

0: Blaze, Blaze, Blaze.
1: Da, da, da. I tortellini del Plin. Canta sarò scemo. Vintage Club, saltiamo da un anno all'altro, da un decennio all'altro, svariamo musicalmente perché a noi piace così, ma piace molto così. A quei tempi c'erano delle, io andavo sempre, sempre, qualche ragazza mi invitava anche in camera sua, no? Amiche di scuola, niente di, niente di che, e c'era sempre i due, se è vero? È verissimo, i due manifesti in camera, i Duran Duran e Spandau Ballet. In qualcuno ha trovato anche ragazzi e ragazze, pensate, Bob Boy George con il Culture Club. La dance di quegli anni, che anno era questo, Brian, per favore, mi dici? 78?

il sound si sente, l'hanno anche insomma intorno a quelli a, beh insomma era il sound di, da 76-77. Ragazzi, dovete pensare una cosa, voi che siete in questo momento all'ascolto del Vintage Club, questi sono brani suonati tutti quanti dal vivo, tutti quanti, e mixati naturalmente dal vivo. Nel 78 non c'era né l'intelligenza artificiale, tantomeno sì. No, Brian qua mi dice l'autotune, assolutamente no. Devo smettere di cantare pure io, no? In questa puntata sto veramente impazzendo. Bravo, questo mi piace molto. Fleetwood Mac, sentilo.

perché noi siamo veloci, noi vogliamo anche ascoltare tante cose, ma poi magari sbagliamo anche, mettiamo le versioni quelle un pochino più corte, poi tagliamo, montiamo, facciamo tutte quelle cose fuori dal normale. E la che non è quella, perché l'ingresso è diversamente.

0: shakerò, shakerò, shakererò, shakererò. Si può dire così? Si dice così,
1: shakerò, no? Shakerò.
0: Pazza idea di far l'amore con lei. Shakerò, shakerò. Che c'è, Brian? Sono bravo, di la verità. Sono bravo a cantare, sì. Mamma, sei veramente un cretino, sei veramente, guarda. La musica del Vintage Club.

La prima versione 1976, poi sono andati avanti, hanno fatto quello che hanno fatto, chiaramente, giustamente. Allora, che minchia, no, nel senso buono, io dicevo. Gary Numan, qua al Vintage Club.

un salto all'altro, un anno all'altro, un decennio all'altro, perché noi siamo fatti in questa maniera qua. Noi abbiamo la, amiamo la musica, mi sono impaperato, sentite? Ma succede anche a me, eh? Perché l'amore è passione, ossessione, ma va, come dice un mio amico, l'amore non esiste.

Ma la sentite questa canzone? Avete sentito sto rifacimento? Meraviglioso. Lo so, è brutto dire questa cosa che sto per arrivare per dire. Abbiamo finito. Ma va? Avete visto che è bello, no? È semplicemente divino ascoltare musica, essere accompagnati con per questa piccola orettina di svago, per me lo svago è un altro, comunque beati voi. Là, magari con lei. La tracacciata vicina. Lisa Stelfin, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Vintage Club finisce qua. Con lei, con Lisa, Max Bellet.

0: Amici di Radio Figuglio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Figuglio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio presenta
3: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.
4: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Nightlife, buon ascolto e bentrovati. Scrivete pure, fatevi sentire, inviate le vostre frasi The Nightlife a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook per poter comunicare direttamente con il sottoscritto.

Certo, parlare della notte sembra quasi inutile, dato che fin dalla nostra nascita conosciamo l'alternanza tra il buio e la luce, ogni giorno sul nostro pianeta. Ma la notte è quella parte del giorno ovattata e silenziosa che certo è dedicata al riposo e alla ricarica delle energie spese durante il giorno. Ma non solo, oltre a quel che pensate, grazie al suo silenzio è anche il momento in cui raggiungiamo

Di notte si ascolta molto meglio il mondo, perché il sapore del mondo ne esce forte, acre, profondo. Di notte le cose parlano, di notte gli uomini ascoltano e le cose parlano. La notte è il tempo dell'impercettibile. Ci sono colori nella notte, ci sono tutti i colori del buio. Ci sono incontri nella notte. Ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poter...

L'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere della musica.

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba.

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Sono confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

amici, questa è una nuova puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista

Cantante bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

l'altro grande nome è Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Laila entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, cattiva. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

Da Samantha ad Amanda, Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan, Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Road è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60-70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J. Desimo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mi Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra amare di più: fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mi Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche Dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono sfumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente. Questo è Lowdown Blues, uno slow blues dalle 12 battute veramente super. Eric Sardinas, Ambient Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Big Ben.
1: Onde radio, per inviare una sorta di segnale e vedere cosa ci fosse dall'altra parte. Le onde radio sono tornate indietro, ma erano state modificate. C'era qualcosa di codificato all'interno.
2: Tornate indietro, chi?
0: Big Ben.
2: Chi significa questo? Da dove?
1: Non da dove, ma quando? Abbiamo ricevuto un messaggio dal futuro.
0: Andrea Guccini. Andrea.

0: Ok, accendi pure.
1: Big Ben. Big Ben.
2: 30 secondi al sovraccarico. Evacuazione incompiuta. Blocco tunnel di servizio. Sigillato. Depressurizzazione imminente.
1: Andrea Guccini.
3: Andrea Guccini.

0: Big Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorso.

0: The dunes all look the same. Lost in the desert. The sand started glowing. The dunes all look the same.
1: Big Ben.
2: Quella trasmissione. Mi ha decifrato una parte. Non si direbbe un FM.
3: Che cos'è?
2: Beh, a tutta l'area di una minaccia.
1: Big

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
2: Tempo.
0: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: locale che state ascoltando è
1: La Notte New Age su Radio Tiguglio.
2: Ma

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Chissà se Tom Jones avesse potuto arrangiare quella canzone che diceva: se potessi avere 100 lire al mese, oh mamma mia che ci farei con 100 lire al mese. Niente, ci paghi le cambiali e ti compri. Che c'era a quell'epoca? C'era la balilla. Ecco, a quell'epoca Tom Jones si poteva comprare una bella balilla.

Non hanno avuto una grande invenzione a chiamarlo Black Bar, ma insomma, però dentro c'è una vita incredibile. Sono tutti così coloriti nel modo di fare che delle volte ti meravigli. Dici, guarda questo qua. Invece di dire, oh, sbrigati che c'è un cliente, dice, please, please, please. E ripete sempre quello, please, please. Anche lui lo conoscete, eh.

Che manica di pazzi che c'è in questo bar, Black Bar, ai confini con il New Mexico, dove la musica è per forza nera, ma è un nero strano perché questo signore qua, che anche lui è avventore, ogni tanto intrattiene con la chitarra elettrica. Si chiama

0: Radio 1
1: Happy Hour con la cameriera che dietro prepara le tartine, che di colpo esce fuori nel black bar e canta la sua canzone alle 7 della sera.
2: Hey, what you
1: Rita Franklin.
2: Hey, yeah.
1: Yes, baby, respect.
2: What you-

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Bravissima! E adesso può tornare a fare il tartine mentre il cameriere giocoliere che prepara i cocktail dietro al banco effettua.

Thank you very much per averci ricantato Don't Look Any Further. E poi questi Peones che venivano a New Mexico, anche loro di colore, si fermavano poi con quegli strumentini che facevano dei suoni a volte ridicoli. C'era una canzone che a noi piaceva in questo Black Bar.

Questa diretta da Black Bar, dove tutto il popolo nero lo gestisce in maniera straordinaria. È stata veramente un piacere per me. E questa è l'ultima canzone della nostra seconda parte di programma dal Black Bar in diretta su Radio One, The Big One. Il jukebox. Il jukebox è di un bar black. Che musica potrebbe selezionare ai propri clienti che vogliono sentire un dischettino e mettono lì 50 centesimi di dollaro? Ma forse una canzone come questa? Earl Bolstead, Flamingo.

questo Black Bar oggi Maurizio Cordone in diretta via trasmesso. Tom Jones con Northwest Sable, James Brown con Please Please Please, Jimmy Favreau's Hendrix Buenas, e poi Bob Marley che fuma sempre, fa un fumo terribile in questo locale, non si capisce più niente. Qui non è vietato fumare, si fuma.

due. E poi lo zio che è passato a trovarli, Dennis Edward, con The Look Any Further. E poi 24 Hour of Sadness, da quei mattacchioni che ogni tanto dal New Mexico passano dalla parte di qua e si vengono a prendere un drink. Infine, la meravigliosa cuoca, Betty Midler. Betty Midler con Nobody But You. E infine, il jukebox. Il jukebox con Earl Bostick. Parliamo di una formazione che voi non conoscete, ma è storicamente affermata in tutto il mondo come una delle più famose per lo swing di tutti i tempi. E siamo troppo giovani per conoscerla, ma insomma, nel jukebox c'era proprio Flamingo. Tra poco saremo con il nostro nuovo disco della settimana, sempre dal Black Bar, ai confini con il New Mexico. Radio 1. Giorni in un bar americano che si chiama Black Bar ai confini proprio alla fine degli Stati Uniti può introdurre un nuovo disco lancio di questa settimana. New single su Ready One, The Big One, dal prossimo album dei Goo Goo Dolls, The Better Days.